anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Detto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo sbaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo che

Sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso. Paura di perderti se mi guardi dentro. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso. Paura di perderti se mi guardi dentro.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

e resto solo.

0: in collaborazione con il meteo.it, ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
5: E non abbandonarci
6: alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
5: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
6: Signore, pietà.
5: Signore, pietà.
6: Cristo, pietà.
5: Cristo, pietà.
6: Signore, pietà.
5: Signore, pietà.
6: Padre del Cielo, che sei Dio,
5: abbi pietà di noi.
6: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
5: abbi pietà di noi.
6: Spirito Santo, che sei Dio,
5: abbi pietà di noi.
6: Santa Trinità, unico Dio,
5: abbi pietà di noi.
6: Santa Maria,
5: prega per noi.
6: Santa Madre di Dio,
5: prega per noi.
6: Santa Vergine delle Vergini,
5: prega per noi.
6: Madre di Cristo,
5: prega per noi.
6: Madre della Chiesa,
5: prega per noi.
6: Madre della Divina Grazia,
5: prega per noi.
6: Madre Purissima,
5: prega per noi.
6: Madre Castissima,
5: prega per noi.
6: Madre Sempre Vergine,
5: prega per noi.
6: Madre Immacolata,
5: prega per noi.
6: Madre Degna d'Amore,
5: prega per noi.
6: Madre Ammirabile,
5: prega per noi.
6: Madre del Buon Consiglio,
5: prega per noi.
6: Madre del Creatore,
5: prega per noi.
6: Madre del Salvatore,
5: prega per noi.
6: Vergine Prudente,
5: prega per noi.
6: Vergine Degna di Onore,
5: prega per noi.
6: Vergine Degna di Lode,
5: prega per noi.
6: Vergine Potente,
5: prega per noi.
6: Vergine Clemente,
5: prega per noi.
6: Vergine Fedele,
5: prega per noi.
6: Specchio di Perfezione,
5: prega per noi.
6: Sede della Sapienza,
5: prega per noi.
6: Fonte della nostra gioia,
5: prega per noi.
6: Tempio dello Spirito Santo,
5: prega per noi.
6: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
5: prega per noi.
6: Dimora tutta consacrata a Dio,
5: prega per noi.
6: Rosa Mistica,
5: prega per noi.
6: Torre della Santa Città di Davide,
5: prega per noi.
6: Fortezza Inespugnabile,
5: prega per noi.
6: Santuario della Divina Presenza,
5: prega per noi.
6: Arca dell'Alleanza,
5: prega per noi.
6: Porta del Cielo,
5: prega per noi.
6: Stella del Mattino,
5: prega per noi.
6: Salute degli Infermi,
5: prega per noi.
6: Rifugio dei Peccatori,
5: prega per noi.
6: Consolatrice degli Afflitti,
5: prega per noi.
6: Aiuto dei Cristiani,
5: prega per noi.
6: Regina degli Angeli,
5: prega per noi.
6: Regina dei Patriarchi,
5: prega per noi.
6: Regina dei Profeti,
5: prega per noi.
6: Regina degli Apostoli,
5: prega per noi.
6: Regina dei Martiri,
5: prega per noi.
6: Regina dei Confessori della Fede,
5: prega per noi.
6: Regina delle Vergini,
5: prega per noi.
6: Regina di tutti i Santi,
5: prega per noi.
6: Regina concepita senza peccato,
5: prega per noi.
6: Regina assunta in Cielo,
5: prega per noi.
6: Regina del Santissimo Rosario,
5: prega per noi.
6: Regina della Famiglia,
5: prega per noi.
6: Regina della Pace,
5: prega per noi.
6: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
5: perdonaci, Signore.
6: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
5: ascoltaci, Signore.
6: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
5: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
5: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro
6: il Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
5: L'eterno riposo
6: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
5: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua,
6: riposino in pace. Amen.
5: Il Signore sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
6: Amen. Amen.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola,

Milano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che...

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
8: This is a Lethal Media Production.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
9: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Si ricomincia. Nuovo appuntamento con il Morning Show targato giovedì. Siamo arrivati già a giovedì, una cosa incredibile. Questa settimana vola in una maniera incredibile. Giovedì 20 agosto 2026. Un saluto a tutti coloro che ci seguono dalle nostre radio e per questo voglio subito citare Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora è tutto pronto per ricominciare a ricordare che oggi è il 232esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle, il sole è sorto appena alle 6.24 e tramonta già alle 20.03. La Luna è crescente ed illuminata al 40.6%. Pensate che oggi è la giornata mondiale della zanzara. No, è incredibile questa cosa, poi magari ci torniamo perché devo scoprire di cosa si tratta. Il proverbio cinese, perché oggi abbiamo un proverbio cinese che però dice delle cose veramente importanti e interessanti. Quando piove lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Ecco, questo è il proverbio di oggi e io direi che è tutto pronto per incominciare anche con il primo brano. E iniziamo bene, iniziamo molto bene. When You Say Nothing All, lui è Ronan Keating. Buongiorno, Morning Show.

Allora vediamo di darci una mossa, come si suol dire, perché i minuti passano, i secondi passano, noi siamo qui proprio a ricordarvi che dovete fare tante cose. Oggi è una giornata magari bella, ricca, piena di impegni, e allora siamo qui ovviamente a fare colazione insieme, però vi teniamo informati anche sui minuti che passano, sull'orario. Infatti sono praticamente le 7

0: Sono le 7:15.
1: E io che avevo detto, andiamo subito con il nostro momento dedicato alla storia della giornata, in particolare di questo 20 di agosto. Torniamo al 20 agosto 1908. Il Parlamento del Belgio approva l'annessione del Congo, trasformandone il territorio in una colonia ufficiale. 1939, terzo matrimonio per l'attore ed ex campione di nuoto Johnny Westmuller, il popolare Tarzan cinematografico che da pochi giorni ha ottenuto il divorzio da Lupe Velez. Alle 2 del mattino sposa Beryl Scott a Garfield in Pennsylvania. 1940, lo spagnolo Ramon Mercader, agente segreto della polizia di Stalin, ferisce Lev Trotsky a Città del Messico, dove il rivoluzionario russo si trova in esilio. Mercader è fratello di Maria Mercader, moglie dell'attore italiano Vittorio De Sica. 1953, l'Unione Sovietica annuncia di aver effettuato alcuni test di sperimentazione per la bomba all'idrogeno, mentre nel 1955, in questo giorno, centinaia di persone restano uccise nei tumulti antifrancesi scoppiati in Marocco e Algeria. 1960, inaugurazione ufficiale per l'aeroporto romano di Fiumicino intitolato a Leonardo da Vinci. 1965, poi credo che ci torneremo anche nella seconda parte, i Rolling Stones pubblicano nel Regno Unito il singolo I Can't Get No Satisfaction, uscito negli Stati Uniti d'America in giugno. 1968, le forze armate del patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione promosso dal regime di Aleksandr Dubček e la fine della primavera di Praga. 1973, la prova del guanto di paraffina permette di arrestare due dei presunti 5 assassini dell'ingegnere romano Maurizio Perinetti, ucciso il giorno primo a Isola Capo Rizzuto durante un tentativo di rapina. 1973, Pietro Mennea conquista la medaglia d'oro all'Universiade di Mosca nei 200 metri. 1974, la Germania annuncia che è in corso il negoziato per un prestito che aiuti l'Italia a superare il grave stato di crisi in cui versa. 1976, 11 detenuti in questo giorno evadono dal carcere di Lecce, tra loro Graziano Mesina e due appartenenti ai nuclei armati proletari, i terroristi Giuseppe Sofia e Martino Zichitella. 1977, l'unione musicale tra il gruppo vocale femminile delle Emotions e degli Earth, Wind & Fire ha prodotto il brano Best of My Love, pubblicato il 9 giugno. Il singolo arriva in vetta alla classifica di vendita negli Stati Uniti, mentre in Italia invece resiste al primo posto per la quinta settimana consecutiva Ti Amo di Umberto Tozzi. 1977, viene lanciata nello spazio la sonda Voyager 2. A bordo ci sono solo registrazioni con saluti in dozzine di lingue, campioni di musica, suoni d'ambiente della Terra incisi su un disco placato oro ascoltabile con un riproduttore presente sulla sonda a disposizione di chi lo trovasse, extraterrestri o terrestri del futuro. Noi continuiamo, sono le 7, praticamente 19 minuti, la seconda parte della storia di questo 20 agosto fra poco. Nel frattempo, Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato.

Vediamo di ritornare alla storia del 20 di agosto, torniamo al 20 agosto 1980. L'italiano Reinhold Messner diventa il primo uomo ad aver scalato l'Everest, il monte più alto della Terra, in solitaria e senza ausilio di bombole di ossigeno. 1989, fiori d'arancio per gli attori Emma Thompson e Kenneth Branagh. Si erano conosciuti 2 anni prima sul set della serie televisiva Fortunes of War. Il matrimonio viene celebrato nel lussuoso Clivedon House Hotel di Londra. 1992, dopo una lunga convivenza, Sting, ex leader del gruppo rock dei Police, sposa l'attrice Trudy Styler a Londra. Per Sting è il secondo matrimonio. 1995, colpito da un tumore, si spegne a Losagna in Svizzera il disegnatore italiano Hugo Pratt, creatore di Corto Maltese. 1999, a Catena Nuova, in provincia di Enna, viene registrata la più alta temperatura italiana ed europea di tutti i tempi. Aspetta che guardo l'anno, 1999, ok? La stazione meteo del paese, situato a 150 metri sul livello del mare, registra i 48,5 gradi. Il primato sarebbe poi caduto con i 48,8 a Floridia, in provincia di Siracusa. Nel 2008, alle Olimpiadi di Pechino, Usain Bolt batte il primato mondiale dei 200 metri fissato nel 1996 da Michael Johnson ad Atlanta. Nel 2009 a Berlino il corridore giamaicano Usain Bolt abbassa ulteriormente il tempo da record mondiale dei 200 metri di cui è già detentore, coprendo la distanza di 19,19 secondi. 2019, in seguito alla mozione di sfiducia presentata dalla Lega e dopo un aspro discorso al Senato contro il ministro dell'Interno e leader del partito Matteo Salvini, il primo ministro Conte rassegna le dimissioni del suo governo. In serata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comunica per il giorno dopo l'inizio delle consultazioni. Ed è tutto per la storia di questo 20 agosto. Si continua con Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: E allora eccoci pronti come al solito a quest'ora per gli auguri. Vediamo, alzate la mano, vediamo di chi è il compleanno oggi. Siete in tanti, tantissimi, siete nati in questo 20 agosto e allora assolutamente è d'obbligo farvi gli auguri di buon compleanno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ricordiamo che oggi sono nati Bernardo O'Higgins, leader cileno, padre della patria. Salvatore Quasimodo, poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1959. Giorgio Albertazzi, attore, grande attore. Luciano De Crescenzo, come no, attore, regista, scrittore, quello di Così parlò Bellavista. Don King, promoter dei pugili, Cassius Clay, Sugar Ray Leonard e Mike Tyson, niente popò di meno che. E come non ricordare Alice ed Helen Kessler, ballerine, cantante, quante canzoni divertenti, soprattutto negli anni 60, il Dada Umpa, La Notte Piccola, quelli belli come noi. E poi Carla Fracci, ex prima ballerina del teatro alla Scala, Silvio Cipriani, compositore, quello di Anonimo Veneziano, Slobodan Milošević, politico e presidente della Serbia dal 1991 al 1997 e di Jugoslavia 1997-2000. Isaac Hayes, autore e cantante premio Oscar nel 1972 per il tema di Shaft. Rajiv Gandhi, primo ministro indiano 1984-89, Robert Plant, cantante dei Led Zeppelin, Mita Medici, cantante e attrice, Doug Figger, chitarrista e cantante dei Neck, avete presente Mai Sharona? Ci ha lasciato un po' troppo presto nel 2010, Enrico Letta, politico primo ministro italiano dal 2013 al 2014, Paolo Genovese, regista, Rossella Brescia, ballerina e conduttrice TV, Eleonora Daniele, conduttrice TV, Jimmy Colom, cantante, Angelo Duro, comico e attore, Arisa, auguri, cantante, e poi Demi Lovato, attrice e cantante. Ma quanti sono? Tantissimi. Perfetto, detto tutto, e allora continuiamo. Auguri, auguri, auguri a tutti e buon proseguimento con il Morning Show.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo così giunti al momento dell'oroscopo, non può mancare, non può mancare fra un caffè e l'altro, fra una buona colazione e tante cose da preparare, da fare per questa giornata. Andiamo subito con i primi sei segni zodiacali per l'oroscopo di questo giovedì 20 agosto. Iniziamo con l'Ariete. Giovedì per voi, amici dell'Ariete, estremamente dinamico ed energico. La Luna in Acquario stimola i vostri progetti di gruppo e la voglia di socialità. Nel pomeriggio la sintonia tra Luna e Marte vi regalerà una carica pazzesca per risolvere al volo un'annosa questione pratica. Serata perfetta per uscite e nuove conoscenze. Toro, con la Luna nel vostro decimo campo, la giornata richiede un pizzico di diplomazia, specialmente con colleghi o superiori. Non lasciatevi provocare da piccoli ritardi pratici. La vostra naturale concretezza vi permetterà di gestire ogni impegno con estrema classe e senza inutili ansie. Gemelli, giovedì favoloso per i Gemelli. Lo splendido trigono della Luna dall'Acquario vi vede brillare per intuito, simpatia, capacità di comunicazione. Giornata ideale per organizzare spostamenti, programmare i prossimi impegni, vivere l'amore con un senso di grande complicità e libertà. Cancro, una giornata di grande recupero, intuito profondo. La Luna nel vostro ottavo campo vi invita a riordinare le questioni finanziarie o amministrative con lucidità. Lasciatevi alle spalle qualche piccolo risentimento del passato. La serata regala momenti di intensa intimità con chi amate. Leone, con il sole nel vostro segno siete sempre il centro di gravità della stagione, ma la Luna in opposizione dall'Acquario vi suggerisce di non voler fare tutto da soli. Ascoltate le idee di chi vi sta attorno e collaborate, fate squadra, si rivelerà la scelta più vincente della giornata. Vergine, giovedì metodico, efficiente, molto appagante. La Luna nel vostro sesto campo vi aiuta a riorganizzare la vostra agenda quotidiana con estrema precisione. Ritagliatevi uno spazio per il benessere personale.

Una passeggiata all'aria aperta in serata vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. E questo è per tutto per la prima parte del nostro oroscopo, i primi sei segni zodiacali. Per tutti gli altri, beh, un pizzico di musica e poi ovviamente la seconda parte. Quindi continuate a fare colazione, a fare quello che dovete fare e poi ci ritroviamo fra qualche minuto. Nel frattempo ci ascoltiamo questo bellissimo brano delle Vibrazioni, Vieni da me.

Del nostro oroscopo di oggi, di questo 20 agosto, andiamo ovviamente con gli altri 6 segni zodiacali. Momento della bilancia: giovedì splendido e ricchissimo di charme per la bilancia. Lo splendido trigono della luna dall'acquario accende il vostro settore del divertimento, della creatività e dei sentimenti. Giorno perfetto per concedervi uno sfizio, fare colpo su chi vi piace, vivere l'amore con tanta spensieratezza. Scorpione, la luna nel vostro quarto campo vi invita a dedicare questo giovedì alla casa, alle persone di famiglia. Se qualche piccolo imprevisto domestico richiede la vostra attenzione, affrontatelo con calma e senza fretta. In serata ritroverete un'atmosfera calda, protettiva e rilassante. Sagittario, giovedì brillante, dinamico, pieno di stimoli. Lo splendido sestile della luna dall'acquario vi regala idee fulminee, voglia di viaggiare, una facilità di parola unica. Momento ideale per fare telefonate importanti, stringere accordi e vivere la sfera affettiva con grande entusiasmo. Capricorno, la luna nel vostro secondo campo concentra l'attenzione sulla gestione delle risorse e sulla pianificazione economica per i prossimi mesi. Lavorate con la consueta precisione, la vostra determinazione vi garantisce risposte concrete e importanti conferme per il futuro. Acquario, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi dona un giovedì elettrizzante, pieno di idee innovative, carisma e voglia di rinnovamento. Siete una fonte inesauribile di energia positiva per tutti quelli che vi circondano. Seguite il vostro intuito. Pesci, giovedì riflessivo, dolce e sognatore. La luna nel 12° campo vi suggerisce di non correre e di regalarvi momenti di totale relax. Ascoltate le vostre sensazioni più profonde. La serata si preannuncia particolarmente romantica, ricca di magia sul fronte degli affetti. Ed è tutto anche per l'oroscopo di questo giovedì 20 agosto 2026, ma noi dobbiamo continuare anche perché avremo fra pochissimo anche l'obbligo di dare uno sguardo a quelli che sono ovviamente i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola.

È giunto il momento anche di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo come al solito dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Iran e NATO. Il piano di Trump soffocare l'economia di Teheran. Israele indaga sull'uccisione di Hind Rajab. I media, il regime può colpire le basi statunitensi in Europa. La replica, siamo pronti. Continuiamo ancora con la Repubblica, banche, il Palio di Siena, oggi CDA di MPS, l'ordine del giorno, la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM, Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. Basi statunitensi in Europa, nel mirino dell'Iran, la NATO, siamo pronti. La Stampa, noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio. Domani l'incontro al meeting di Rimini fra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del giudaista assassino. Hind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov lo sfida, ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano, Ranucci, la vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo ma la RAI rischia, Zelensky ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole, Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino, Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi statunitensi. Resa dei conti a Kiev, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino. Addio a Report, Ranucci diffida la RAI, sarebbe solo una scelta politica. Donna uccisa a colpi di pietra, fermato il marito, ha simulato un'aggressione e dato l'allarme. Andiamo con il Messaggero. La minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence statunitense, la NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, Ranucci il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina la sostituzione, la vitola e il sondaggio per Sigfrido o dei finanziatori. La verità, Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca. La bomba confonde Sigfrido, grandi criminali sono scalzacani. Quante versioni dà? I soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky and Company, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, ennesimo scandalo, scoperta un'organizzazione criminale vicina allo staff del presidente, siamo al paradosso. Riempiamo di miliardi chi li ruba e li usa per colpire le raffinerie di Mosca, facendo salire il prezzo dei carburanti. Fronte Salvini, anti Salvini, non ha chi può prendere il suo posto. Un recente sondaggio fra gli elettori leghisti conferma la fiducia al 62% nel segretario, per cui non resta che trovarsi e fare pace. Viene giù tutto in America, mentimmo sul Covid, l'uomo di Fauci si dichiara colpevole. Il giornale, Teheran mette nel mirino le basi americane in Europa, sotto assedio l'ora più buia per Zelensky, leader in bilico, tra corruzione e oppositori, svolta su Gaza, Israele indaga su Hind, la bimba uccisa dall'IDF. Davanti alla villa trovi due auto, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta. Caos a Ceuta, Spagna contro l'Unione Europea e anche l'Austria ci rimanda i migranti. Fiero di saltare per l'Italia che mi ha fatto sentire a casa, loro e l'integrazione parla Andy Diaz. In ottavi imitano le BR, basta manifestazioni, meglio la clandestinità.
Andiamo con il tempo, testimonianza esclusiva, io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sigfrido, scrive la giornalista Angela Camuso. Ed ancora abbiamo di spalle il nuovo flirt della boccia, ma che va a fare tutti i giorni nei reparti dell'ospedale? Scoppia il caso a Salerno. Andiamo con Libero, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007, spot sospetti, quello che non torna sulle vicende di report del conduttore a luglio, sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Fratelli d'Italia disturba le vacanze di Elly, un mese di ferie, ma dov'è? Ed ancora dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Il Sole 24 Ore, Stati Uniti, debito monstro da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il vaccino contro il melanoma fa volare Moderna in borsa, MPS al CDA di oggi, il piano di Lovaglio contro Intesa, sanità per le imprese, il conto del payback cresce a 4 miliardi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Moreira alla Kaká, Leao all'uscita, il Milan e la regia dell'agente Mendes, Inter che motore, preso anche Jones, Colo c'è, la Juve non ancora, Muani subito titolare, ma gli ex bianconeri, manca qualcosa. Ferrari riparte più forte, torna la Formula 1. Andiamo con il Corriere dello Sport, Scudetto e Champions al Liverpool, 30 milioni più 5 di bonus e con la mezzala, Kiev Premier, preso anche Jones, Inter made in England, Juve che sì, e Zirkzee in lista d'attesa, Napoli 12 giorni di Gabriel Jesus. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, l'Inter accoglie Jones ed è in ansia per Lautaro. Atalanta, Apoel, Tel Aviv ad alta tensione in conference, no alla partita della vergogna, Retegui chiama Juve, sprint per la punta, c'è anche Matteo, l'alternativa rimane Zirkzee, poi resiste ancora Sollot, con l'Atletico Madrid si riparerà di Nico Gonzalez, con il Marsiglia si trattano di Gregorio ed Emerson Palmieri, portieri per Inci pensa, Audero c'è. Ai Kyrgios e cocaina e accusava Sinner. Partono i giochi di Taranto dal Mediterraneo al mondo in pace. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Ma non è tutto per quanto riguarda il Morning Show. Innanzitutto salutiamo gli amici che ci hanno seguito fino a qui con Radio Tigullio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09, quindi buon proseguimento di mattinata con la vostra programmazione, per arrivare alle ore 8 un bel brano naturalmente, e poi la possibilità ovviamente di continuare. Trevor Horn, Robbie Willie, Everybody Wants to Rule the World. Buongiorno ancora da Graziano D'Andrea, il Morning Show come tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle 7.09 per fare colazione insieme.

0: Sono le 8.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: No!
8: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
8: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
9: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
11: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte che non può mancare ovviamente del nostro Morning Show di questo giovedì 20 agosto, ancora ben ritrovati da parte mia. Andiamo a proseguire e continueremo naturalmente fino alle ore 9 con musica, notizie, curiosità, un po' in giro per il mondo, l'almanacco musicale e Renato Lorenzi intorno alle 8:45. Tutto questo vi aspetta ovviamente come ricco appuntamento del Morning Show di oggi. Quindi apriamo la rassegna delle notizie curiose di oggi con una novità davvero singolare che unisce la ricerca aerospaziale al settore dell'alta moda. Sto parlando delle tute spaziali per le prossime missioni lunari progettate con l'aiuto delle grandi maison di moda. Un'azienda texana incaricata di sviluppare il vestiario per i prossimi astronauti che torneranno sulla Luna ha stretto una collaborazione con storiche case di moda italiane e francesi. La curiosità risiede nel ruolo degli stilisti. Oltre ad ammodernare il design esterno, i sarti di alta moda hanno studiato speciali cuciture senza giunture e tessuti riflettenti ad alta tecnologia che sono pronti a proteggere questi atleti dello spazio, mettiamolo così, dalle escursioni termiche estreme del suolo lunare, garantendo quindi una mobilità mai vista prima. Insomma, l'eleganza del Made in Europe pronta a sbarcare sulla Luna. Staremo a vedere, faranno proprio una sfilata, eh? Cioè lì sarà una cosa incredibile. Max Pezzali.

English. Ed ora una notizia che riguarda il mondo animale e i comportamenti più intelligenti della fauna selvatica. Parlo delle giraffe della riserva di Kruger che usano la vegetazione aromatica per proteggersi dagli insetti. Un team di zoologi e ricercatori ha osservato per oltre 6 mesi un gruppo di giraffe all'interno del parco nazionale. La curiosità risiede nel loro metodo naturale. Le giraffe strofinano intenzionalmente il collo e la testa contro i rami di particolari alberi di canfora e piante aromatiche, impegnando il proprio manto, diciamo, con questi oli essenziali repellenti. E questo profumo naturale riesce a tenere lontane le zanzare, i parassiti durante i pomeriggi più caldi dell'anno. Insomma, un vero e proprio cosmetico ecologico e repellente inventato dalla natura, non c'è che dire. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me.

Ci sono tante invenzioni incredibili, sorprendenti. Ce n'è una che arriva da Vancouver e che promette di rivoluzionare proprio il mondo della musica e della fonetica negli ambienti pubblici. Abbiamo già parlato di cose di questo genere, ma ovviamente la ricerca va avanti. Pannelli acustici vegetali realizzati con le radici dei funghi, e questa è la particolarità rispetto ad altre cose che avevamo già parlato, di cui avevamo già parlato in passato. Quindi questi pannelli acustici vegetali realizzati con le radici dei funghi ci hanno incuriosito. Sviluppati da un gruppo di ingegneri del suono ed ecologisti, questi speciali pannelli di insonorizzazione vengono creati facendo crescere il micelio, ossia l'apparato radicale dei funghi, all'interno di stampi rigidi con scarti di legno. Oh, la curiosità risiede nelle sue proprietà. La struttura porosa del fungo assorbe le frequenze sonore 3 volte meglio dei tradizionali pannelli in plastica o gomma piuma, offrendo una resa acustica perfetta e del tutto biodegradabile per studi di registrazione e sale concerto. La natura che, insomma, in qualche modo aiuta la scienza del suono e la qualità dell'ascolto. Oh, adesso io voglio tutti questi funghi attaccati alle pareti qui anche nel nostro studio per insonorizzarlo meglio. Vabbè, no, non è proprio così. Comunque, dai, quasi le 8:20, buongiorno!

Club Tropicana, gli UM insieme a noi per qualche minuto, e sono già le 8:23. Attenzione che oggi stiamo viaggiando veramente molto molto velocemente. Siete degli sportivi? Io no, purtroppo devo dire la sincera verità, non sono un grande sportivo, però ora c'è un appuntamento sportivo particolarmente originale. Ne parliamo perché si è tenuto nel nord Europa e sta facendo anche il giro del web. Sto parlando del campionato mondiale di corsa orientativa tra i boschi da percorrere a piedi nudi, a piedi scalzi, insomma, ecco. Ma se ne inventano una più incredibile dell'altra. Oltre 300 corridori provenienti da 15 paesi si sono dati appuntamento nelle foreste finlandesi per sfidarsi in una gara di orientamento senza scarpe, armati solo di mappa e bussola. La curiosità risiede nelle motivazioni degli atleti: correre a contatto diretto con il muschio, gli aghi di pino, il terreno naturale che stimola la microcircolazione e migliora la postura, trasformando una dura prova fisica in una esperienza di totale connessione con la natura. È uno sport estremo, fra virgolette, che unisce l'avventura al benessere psicofisico. Magari molti saranno interessati a questa cosa. Io ve l'ho detta, poi insomma, se volete informarvi, comunque in rete troverete sicuramente tutte le indicazioni, magari per il prossimo campionato. Va bene? Oh, c'è una bella canzone adesso che arriva, che ci porterà praticamente alle 8:30, ed è sempre un grande piacere ritrovare il grande Lucio Battisti. Ogni tanto noi, insomma, un pezzo di Lucio Battisti ce lo godiamo, no? È come fare la colazione, insomma, è un po' una chicca. E allora eccolo qui insieme a noi. Arrivederci a questa sera. Il titolo del brano che vi riproponiamo, ma abbiamo ancora altre cose, fra poco rimanete qui, questo è il Morning Show.

0: arrivederci questa sera, avete degli impegni? Vabbè, quindi Lucio Battisti ci ha dato ovviamente arrivederci, ma noi torniamo. Abbiamo parlato proprio poco fa di un campionato mondiale molto particolare, questo campionato di orientamento a piedi scalzi. Ora invece dalla Germania arriva un'altra curiosità, riguarda il mondo degli animali domestici e la vita all'aria aperta. Sto parlando del primo campionato di passeggiata di agilità per caprette e caprini da compagnia. Le ho trovate tutte io stamattina. Un'associazione di appassionati della Baviera ha organizzato questo vero e proprio percorso ad ostacoli all'aperto dedicato alle capre addestrate. La curiosità risiede nelle prove di gara. Oltre a dover superare piccoli ponti di legno, slalom tra i paletti, tunnel colorati insieme ai loro proprietari, i piccoli ruminanti vengono valutati per la compostezza, l'autocontrollo davanti a tentazioni irresistibili posizionate lungo il percorso, diciamo, come dei cesti carichi di lattuga fresca, delle mele, dei ciuffi di erba medica, tutto molto goloso. È una competizione, va detto, esilarante, che ha visto trionfare la precisione e la gola dei piccoli atleti a quattro zampe. Ma che bella sta cosa qui, caprette, le caprette ti fanno ciao, no, quelle raidi, vabbè. Continuiamo, continuiamo, Morning Show.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Però lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua roba è magavato. Dal sinistro avanti, dopo arriva al destro.

Ed eccoci alle 8.35 puntuali, il nostro almanacco musicale, non può mancare ovviamente. E come vi avevo un po' anticipato anche nella prima parte del nostro morning show, partiamo da una giornata, quella odierna, dove si festeggia il compleanno di Robert Plant, frontman importante dei Led Zeppelin. Insomma, un cantante particolarmente iconico, carismatico, influente. Nato in Inghilterra nel 1948, Plant è diventato il simbolo assoluto dell'hard rock degli anni 70 alla guida appunto dei Led Zeppelin. Con la sua estensione vocale particolarmente acuta e potente, la sua presenza scenica, magnetica, i suoi testi impregnati di mitologia e poesia, ha firmato capolavori immortali come Stairway to Heaven, Ulala the Love e Kashmir. Dopo lo scioglimento della band ha proseguito con una straordinaria carriera da solista e collaborazioni raffinate di altissimo livello. Auguri, auguri, auguri. Facciamo un salto indietro nel tempo, fine degli anni 70, celebriamo la pubblicazione di uno degli album da solista più amati e premiati della storia del rock d'autore. 20 agosto 77, Slow Hand di Eric Clapton. Ne abbiamo già parlato, ma dobbiamo soffermarci su questo perché è veramente un album spartiacque, oserei dire, con questo soprannome che è stato dato proprio al chitarrista britannico, Slow Hand. È un album che ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali, no? Con un mix di blues, di rock d'autore, di ballate indimenticabili. A me piace tantissimo Lay Down Sally, ma anche Wonderful Tonight non è male, assolutamente. Spostiamo le lancette del nostro orologio, consueta raffinata parentesi dedicata anche ai maestri della storia del jazz. Ricordiamo un pianista compositore molto elegante, amato e cercato dalle più grandi voci della storia della musica. Parliamo del maestro Jimmy Rolls. Ed ancora abbiamo altre cose interessanti? Non lo so, vediamo un po'. No, per oggi per l'almanacco mi sembra che sia praticamente tutto, ma comunque va bene. Mi sembra che abbiamo dato, insomma, buona cosa, insomma, abbiamo raccontato cose importanti anche per quest'oggi. Sono già le 8.38, mamma mia, come passa il tempo, ma non finisce qui naturalmente. Nel frattempo magari ci ascoltiamo, perché no, i The Colors, eccoli qui. Colors con, guarda caso, Rolling Stones. Voilà! Musica, musica, musica, vai!

0: È il momento di Renato Lorenzi, eccolo qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È sempre il momento di Renato Lorenzi, la mattina verso quest'ora, più o meno.
0: Sì.
1: E oggi voglio iniziare, cari ascoltatori, con una bella notizia, finalmente, una notizia che tra l'altro riguarda la salute. A Bologna 10 medici specialisti in pensione aprono un ambulatorio gratuito in periferia per curare i più fragili.
0: Oh, bello, bello.
1: Questo
0: mi piace.
1: È una bellissima iniziativa, grazie anche al comune di Bologna che ha messo a disposizione l'immobile, diciamo, dove prestare questi servizi, ecco. Possiamo anche dire i nomi volendo, ecco, l'associazione si chiama Onlus ODV, Buoni Dottori, e abbiamo come soci fondatori Piero Cortelli, che è il presidente, poi Claudio Borghi, Eugenio Bruno Cilla, Massimo Di Simone, Gaetano Domenico Gargiulo, Gilberto Poggioli, Poggioli, Eleonora Porcu, Livio Presutti, Mario Taffurelli e Pierluigi Viale. E quindi, insomma, li abbiamo detti, perché
0: giusto.
1: Ammirevole questa iniziativa di questi medici che si sono messi a disposizione. Poi anche in un quartiere di Bologna, il Pilastro, no? Che è un quartiere periferico un po' particolare, diciamo, dove gli amici che magari abitano nella zona conosceranno, ecco.
0: Certo,
1: professionisti, veramente professionisti questi, che invece di godersi il tempo guadagnato in una carriera hanno deciso di donarlo così a chi non può permettersi di curarsi, no?
0: Certo.
1: Comunque la regione, ricordiamo, l'Emilia Romagna è una regione pur sempre ai vertici della qualità dei servizi sanitari, questo dobbiamo ricordarlo, in Italia e non solo in Italia.
0: Regione virtuosa,
1: una regione virtuosa, e questo si aggiunge alla virtuosità di questa regione.
0: Certo.
1: Quindi è una cosa bella questa qui, abbiamo voluto iniziare proprio con una cosa bella.
0: Bene, bene, bene. Posso dirla io una, veloce?
1: Velocissima.
0: Allora, praticamente è apparso finalmente un articolo, ma anche una serie di articoli. Redazione Euronews, sai che Euronews è un canale satellitare,
1: certo,
0: eccetera, dove praticamente dà la colpa per questo cambiamento climatico alle famose scie chimiche.
1: Ed
0: è ufficiale, è stato riportato anche in tante altre situazioni, non solo sui social, quindi praticamente è finalmente la prima voce ufficiale e anche, insomma, importante, che dice che adesso bisogna cambiare, perché questo clima che stiamo vivendo è colpa di questo problema. Capito?
1: E lo dicevamo già da tanto tempo, e siamo stati praticamente
0: precursori.
1: Siamo stati precursori e ci hanno riconosciuto la notizia.
0: Bene, questa è una cosa molto
1: bella.
0: Sono contento.
1: Ricordiamo un'altra bella cosa, la storia ufficiale, caro Graziano, è una menzogna.
0: Eccolo, in generale,
1: quando si parla di storia ufficiale, il 90% delle notizie che ci danno sono delle fake, non le nostre, ma quelle che danno il media mainstream e i giornali. E si torna indietro del 1945, qui, no? Dove gli eventi, nel famoso bunker dove trovarono morto Adolf Hitler, non fu un altro che un inganno orchestrato alla perfezione. Sai, adesso ci sono finalmente i documenti declassificati. La storia ufficiale è una menzogna, cari ascoltatori. Le ricerche, pensa, condotte su documenti segreti, declassificati proprio in questi giorni, e archivi privati anche, rivelano uno scenario completamente diverso. Adolf Hitler non pose fine alla propria vita a Berlino, sfruttò invece una via di fuga segreta per raggiungere il Sud America.
0: Se ne è parlato varie volte.
1: Fece, tu dici, no? A bordo di un U-boat, praticamente un sommergibile, ecco, è stato trasportato in Sud America. Secondo alcune testimonianze e secondo questi documenti, ovviamente, si stabilì Adolf Hitler sotto falso nome, ovviamente, in una villa blindata, nei pressi di Buenos Aires, e lì visse indisturbato per quasi altri 40 anni.
0: Pensa te.
1: E inoltre si dice che fosse in questo periodo, di questi 40 anni, fosse venuto anche in Italia in vacanza.
0: No, no.
1: Ma pensa, pensa te, ma guarda te, guarda
0: ma
1: te,
0: non è possibile,
1: vacanza.
0: Non è possibile.
1: È svelato qualcosa di sconvolgente,
0: direi.
1: E adesso stanno uscendo questi documenti, quindi abbiamo visto che la storia non è quella che ci raccontano alla fine.
0: Ma vabbè,
1: non è quella che ci raccontano neanche, per esempio, parlando del famoso rovesciamento del governo degli Stati Uniti il 3 novembre del 2020.
0: Ah beh, quello l'avevamo capito.
1: Ce ne hanno raccontate tante, su questa storia del 2020, poi ci fu l'assalto lì a Capitol Hill, ricordi?
0: Sì, come no.
1: Qui parla Maria Zack, che è rappresentante repubblicana della Florida, e ha parlato davanti al gran giurì, quindi non è che l'ha detto così tanto in strada bevendosi un caffè. Ecco, e ha testimoniato, facendo ascoltare, tra l'altro, anche una registrazione audio molto molto importante, che Stefano Serafini praticamente, e il generale Claudio Graziano, membro del consiglio di amministrazione di Leonardo Aerospace, erano coinvolti in Italia Gate, si dice.
0: Vedi.
1: Quindi c'è lo zampino anche in queste elezioni 2020, c'è lo zampino anche dei nostri servizi segreti, che hanno fornito agli Stati Uniti documenti, registrazioni soprattutto telefoniche e foto di agenti della CIA, il tutto finanziato da Barack Obama.
0: Lui mandava
1: i soldini, sai, Barack Obama mandava i soldini, e aveva mandato in particolare per questa operazione 400 milioni di dollari collegati a Dubai e alla Svizzera.
0: Eccolo.
1: Con dei conti offshore, ovviamente, no?
0: Certo.
1: Ecco, ci sono due dichiarazioni giurate che sono state presentate al Congresso degli Stati Uniti d'America, provenivano da cittadini italiani. La registrazione audio più importante proviene da un membro della CIA, un certo Larry Johnson, che dichiara di aver consegnato personalmente una lettera a Donald Trump, la vigilia di Natale del 2020, attenzione, in cui si scriveva chi aveva rubato le elezioni, dove e come era successo.
0: Ecco.
1: Qual era l'obiettivo? L'obiettivo, almeno in quel momento, era portare negli Stati Uniti uno dei membri del centro satellitare italiano, hai capito?
0: Sì.
1: Che si chiamava Arturo Della, perché questo signore era disposto a testimoniare. Ecco, poi c'è un altro personaggio molto importante coinvolto, un certo Charles Robinson, di cui sentiremo a molto breve ancora parlare, sai?
0: Ecco.
1: Quindi la questione è in piedi, ragazzi. Quindi
0: sì.
1: Adesso stanno venendo fuori delle cose travolgenti,
0: importanti.
1: Non lo so, importanti, sì, questo è quello che noi diciamo.
0: Vabbè.
1: Torniamo un attimino anche sull'argomento di Madre Teresa, sai, ne avevamo parlato, anche qui stanno uscendo nuovi documenti, anche qui nuove testimonianze, per una santa vivente definita così, per 45 anni il mondo l'ha definita così, dai, una santa vivente, ecco, Madre Teresa, premio Nobel, te ricordiamo, anche per la pace, benedetta, pensa, da tre papi, venerata da miliardi di persone nel mondo, e gestiva invece la più grande rete di traffico di bambini nella storia.
0: Il Vaticano lo sapeva,
1: si chiama Operazione Calcutta tra il 1962 e il 97. Qui si parla dei missionari della Carità di Teresa che hanno gestito oltre 3 milioni di orfani si dice, attraverso 517 case in oltre 100 paesi nel mondo.
0: Non so, vabbè.
1: Documenti che escono adesso declassificati rivelano le storie di questi neonati prelevati, non tutti erano orfani, sai, prelevati dalle madri alle quali veniva detto che i loro figli erano morti, oppure che davano dei soldini, queste cose qui, no? Con documenti di adozione firmati senza alcuna supervisione governativa, è tutto un po' fatto così, no? La Carlona, diciamo. Questi bambini venivano trasferiti a famiglie magari benestanti, e qui, ma posso anche dire, tutto bene, no? Nel senso che certi bambini andavano adottati veramente, no? In Europa, in America, per 15.000 o 50.000 dollari ciascuno,
0: business,
1: quindi già un po' meno bene,
0: no,
1: se vogliamo, un po'. Ecco, entrate annuali stimate da 50 a 100 milioni di dollari all'anno, no? Esenti da tasse ovviamente, no? Non verificate, impossibili da rintracciare, tutte queste cose qui, no? Ecco, quindi i bambini sono stati venduti più che salvati, io direi, boh. E poi chiaramente c'è Duvalier, il dittatore haitiano, no? Che ha dato a Teresa l'accesso a orfanotrofi in tutta Haiti, bambini portati dal Sud America, hai capito?
0: Ma...
1: E la stessa Haiti poi tra l'altro che oggi sappiamo alimenta la rete di Jeffrey Epstein, no? La rete che ancora esiste purtroppo.
0: Dici che esiste ancora.
1: Ma purtroppo io credo di forma così eclatante come era prima.
0: Però c'è.
1: Hai capito? Poi c'è Charles Keating che è un bancario criminale che ha donato $1.5 million a Teresa. E poi ci sono Robert Maxwell, sai, è il padre di Ghislaine Maxwell che è la moglie di Jeffrey Epstein, no? Magnata di media. È coinvolto, è collegato a Teresa attraverso canali di raccolta fondi, ma anche del Mossad, coinvolto con il Mossad. La Ghislaine Maxwell era una delle principali, diciamo, reclutatrici di Jeffrey Epstein, no? E poi c'è Hillary Clinton, ovviamente, no? In mezzo, che adesso Hillary Clinton sappiamo gira un clone, non gira più lei. È stata clonata. Comunque ha cofondato una casa per bambini anche lei a Washington con Teresa nel 95 e la struttura poi è stata misteriosamente chiusa nel 2012. Non ci sono registri su dove siano andati a finire i bambini, non c'è più niente. Poi nel 2017 c'è stato anche tra l'altro la polizia indiana che ha fatto irruzione in una casa delle missionarie della carità a Ranchi in India, e quindi insomma è la storia è molto molto complessa. Chissà se Mario Draghi la conosce.
0: Eccola là, sapevo.
1: Mario Draghi
0: che fa?
1: Oggi è con Roberto Speranza, sai, ad un safari in Africa, sono andati ad un safari. Mario gli fa Speranza: ieri ti ho visto con un pezzo di ragazza.
2: Sì caro Roberto, è vero, il resto se l'è mangiato il leone.
0: Ma no. Che scemo, vabbè. Ok, basta così.
1: E qualche volta ti lascia veramente di stucco, io direi.
0: È un barbatrucco. Ti saluto perché siamo in ritardo. Grazie ancora.
1: Via.
0: A domani.
1: A tutti.
0: Ciao. E io vi saluto, solamente il tempo ovviamente per ricordarvi che domani saremo ancora insieme, ovviamente. A partire dalle 7.09, come al solito, il Morning Show. Senti che gran finale, una sigla di quelle proprio. Grande successo di Gloria Gaynor, No Never Can Say Goodbye. Grazie per essere stati in mia compagnia. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea. Domani puntuale, 7.09.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
1: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
2: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
1: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
1: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: La perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla A22 del Brennero. Tra Bolzano Sud e Bolzano Nord abbiamo 2 chilometri di coda verso l'Austria per traffico intenso. E sempre verso l'Austria sono possibili rallentamenti per lavori sulla A23 Udine Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. Chi è diretto in Cadore invece incontra code per traffico sulla statale 51 di Alemagna tra Pian di Vedoia e Longarone. Attenzione poi al forte vento, particolare prudenza nella guida sulla A23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Gemona Osoppo e sulla A27 la Venezia Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. In Lombardia rallentamenti e code sono segnalati sulla Milano Lecco tra lo svincolo di Bosisio e quello di Civate in direzione Lecco per lavori di manutenzione. È invece un incidente a provocare code sulla A15 Parma La Spezia in direzione di La Spezia tra Aulla e Santo Stefano di Magra. Risulta invece regolare la circolazione sul resto della rete viaria nazionale. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Bene, carissimi amici, Giampaolo Burchiellaro è con voi con la storia della canzone italiana. Bene, inizieremo oggi con parlare di un periodo molto interessante nella quale uno dei cantanti di spicco era Alberto Rabagliati. Parleremo quindi di lui.

Alberto Rabagliati, come pochi altri personaggi del mondo della canzone, incarna lo spirito medio di un'epoca italiana. Questo perché, a differenza di altri divi della canzone di ieri, da Gino Franzi a Carlo Buti, Alberto Rabagliati fu il prodotto di una storia del costume. Egli portò nel mondo dello spettacolo, pagando di persona, le debolezze e le virtù, l'intelligenza e i provincialismi che caratterizzarono l'italiano tra le due guerre. Prese un sacco di cantonate, si affidò alla ruota della fortuna, lasciandosi maltrattare da essa in 100 modi. Da ogni avversità imparò qualche cosa. La spuntò come la sua abilità innata, seppe essere sempre umile e presuntuoso. Non smise mai di osare, non ebbe vergogna di apparire fatuo e superficiale. Ma di fronte ad eventi collettivi e gravi come la guerra, seppe anche dimostrare la quantità di qualità umane profonde, ma dentro una sua superficialità solo apparente. Era il 1926, un anno qualunque che sarebbe rimasto qualunque in tutto, tranne che per un avvenimento. Morì Rodolfo Valentino. E scrisse Rabagliati in una autobiografia: un anno qualunque il 1926, nemmeno a farlo apposta Rabagliati dimentica quello che fu un anno decisivo per la storia d'Italia contemporanea. Il capo del governo, Benito Mussolini, fece approvare le leggi speciali che trasformavano il paese in una dittatura assoluta. Il destino degli italiani, a partire da quell'anno, appartenne incondizionatamente allo Stato fascista. La pace e la guerra, la cultura e l'economia, persino i gusti e le mode, smisero di essere scelte libere. Ma Rabagliati, che in quel momento aveva 18 anni e muoveva i primi passi verso una delle più incredibili e movimentate carriere d'artista che si possano immaginare, mostra di non rammentare altro che la morte di Rodolfo Valentino. E, in fondo, anche questo modo di guardare le cose appartiene al personaggio, alla sua schiettezza, alla sua scanzonata figura di italiano medio. D'altronde, ben pochi tra gli italiani medi si accorsero realmente nel 1926 di che cosa stava accadendo.

perché avrebbe dovuto accorgersene il diciottenne Rabagliati, tutto preso dai suoi sogni di gloria? Morto Rodolfo Valentino, la casa cinematografica Fox indisse un concorso per trovare un giovane europeo che potesse raccogliere l'eredità artistica e divistica. C'erano in tutto il mondo milioni e milioni di donne che si lasciavano prendere dall'isterismo al pensiero che Valentino non era più. E alla Fox pareva un peccato lasciar perdere un simile capitale di sentimentalismo. Chi offre alle donne chi offrire alle donne da idolatrare? 800.000 giovanotti risposero all'appello della Fox. Tutti spedirono una serie di fotografie in atteggiamenti francamente ridicoli, capelli lucidi di brillantina, occhi sottili e bianchi, sopracciglia truccate con la matita. Alberto Rabagliati, studente dell'Istituto Tecnico, destinato a diventare ingegnere, fu del gruppo. Le eliminatorie e i provini si tennero alla Fox di Milano. Davanti al palazzo si radunarono circa 1.000 sosie di Valentino, con le facce tutte uguali e con gli abbigliamenti più disparati. Gauchos, spadaccini, scecchi. Due concorrenti arrivarono a cavallo. Rabagliati andò a piedi, vestito quasi normalmente. Vinse le eliminatorie, fece il provino e qualche mese dopo seppe d'essere stato il vincitore assoluto.

Il nuovo Valentino era lui. Quando la notizia si diffuse, persino il Partito Nazionale Fascista, ormai detentore del potere assoluto, dovette occuparsene. Innanzitutto bisognava esentare quel bel giovanotto dagli obblighi paramilitari del sabato, le esercitazioni che tutti gli adolescenti dovevano fare in divisa per prepararsi ad una guerra, cui allora nessuno credeva e che era in effetti ancora lontana. Poi dargli un permesso d'espatrio che non confondesse con i soliti emigranti che per povertà appunto emigravano. Rabagliati fu così autorizzato a lasciare l'Italia per motivi di utilità nazionale, come dire un benefattore della patria, un ambasciatore del fascismo latino e della virilità italiana. E Rabagliati stesso ammette che in quei giorni di smisurata felicità le prospettive di amare le più belle donne del mondo era tutt'uno con quella dei quattrini e della gloria. La prima bella donna che gli misero al fianco si chiamava Marcella Battellini. Era triestina e in quell'epoca di facili promesse avrebbe dovuto diventare una diva del film, interpretati dal nuovo Valentino. Così l'aspirante diva e l'aspirante fidanzato dell'Italia come trionfatore arrivava in America come uno sconosciuto.

Era accaduta una cosa incredibile. La Fox di Hollywood si era del tutto scordata di aver indetto un concorso costato centinaia di migliaia di dollari. Il nome del vincitore era caduto nel dimenticatoio, come pure il contratto di 5 anni che avrebbe dovuto fare di Rabagliati un divo. Quello di Alberto Rabagliati che piange deluso su una banchina del porto, seduto su una delle sue lussuose valigie, con una bellissima donna accanto, assolutamente incapace di spiccare una sola parola d'inglese, è un episodio notissimo nella storia del costume italiano. Tuttavia, vale ancora la pena di essere meditato. Dalla misura di quanto immensa fosse la distanza, non solo chilometrica, tra l'Italia e l'America di allora. Alberto Rabagliati non veniva dal sud, ma da Milano. Non era certo povero. Ma ecco che tutto un tratto subiva la stessa sorte dei poveri che approdavano in America. Anche in quel momento, nonostante la bardatura del successo un po' folle che gli era toccato, egli rappresentò davvero l'Italia sbigottita, ingenua, sofferente e disperata, fiduciosa più nei rapporti umani che nei contratti favolosi. Eppure sempre disarmata dinanzi alla fredda, cinica magia della favolosa America.

0: Il messaggio della bellezza latina, l'uomo che era partito da Milano sicuro di sé e pieno di mille splendide speranze, fu salvato da un poliziotto che lo prese per matto e non lo mandò in galera perché s'accorse che aveva dei soldi. Del resto possiamo immaginare il dialogo fra i due. Per fortuna, direbbe Gliatti, il poliziotto, a furia di sentirgli ripetere Fox Film, telefonò al comando. Dal comando telefonarono alla Fox. Qui qualcuno ricordò che c'era già pronto in qualche parte di Hollywood un villino sontuosissimo destinato al nuovo Rodolfo Valentino. E che qualcuno, santo cielo, aveva pur detto di andare a prendere al porto il nuovo divo, come accidenti si chiamava. Fu così che Rabagliati, elegantissimo, ma affamato e sfinito, fu prelevato dal porto e, nel volgere di qualche ora, provò il brivido di essere un divo sul serio. Gli diedero una villa, 3 automobili, 3 servitori. Gli dissero di fare quello che voleva, di divertirsi più che poteva, in attesa di lavorare. Per il momento poteva studiarsi l'inglese. Forse, se fosse stato un po' più furbo, sarei riuscito davvero a diventare un divo di Hollywood, avrebbe raccontato più tardi Rabagliati. Ma c'è poco da essere furbi a 18 anni, quando tutto è regalato, quando i problemi della vita sembrano essersi risolti per sempre. Alberto Rabagliati si comportò come un figlio unico che d'improvviso si trova padrone di una fortuna. Si credeva il padrone di Hollywood, il nuovo Valentino, e non si accorgeva probabilmente che proprio quello sforzo e quella libertà, quella fortuna erano il test spietato cui i veri padroni di Hollywood lo stavano sottoponendo. Durò 2 anni. Per quei 2 anni Rabagliati passò di festa in festa, di amore in amore. Frequentava le ville degli attori più famosi del mondo. Fu presentato a Greta Garbo, non lavorava mai. Non gli passò nemmeno per la testa che l'America di quegli anni non aveva l'abitudine di fare della beneficenza, ma non si accorse che i sorrisi di giorno in giorno gli si raggelavano intorno e si raggelavano via via che la fama di Valentino si spegneva. Il grande lutto delle donne di tutto il mondo occidentale si componeva e si rassegnava. L'eredità toccata a Rabagliati, insomma, valeva sempre meno di mese in mese. C'erano altre cose di cui Rabagliati non si accorgeva, isolato com'era dal suo mondo dorato. L'America si avviava alla grande crisi del 29, che partendo da Wall Street avrebbe fatto sentire le sue drammatiche conseguenze in tutto il mondo, seminando la fame e voltando una pagina della storia contemporanea. Nella bomboniera hollywoodiana di Rabagliati non giungevano di sicuro gli echi delle folle operaie in sciopero, né gli spari della polizia, né le notizie delle imprese delittuose, delle nuove leve della malavita, dei gangster che approfittavano del caos in cui era caduta l'America per instaurare un regime di terrore. Vivendo praticamente fuori dal mondo, il nuovo Valentino non poteva nemmeno accorgersi che il paese in cui viveva fino ad allora, testimonianza mondiale degli squilibri sociali più profondi, era all'alba del New Deal, di quel nuovo corso che avrebbe restituito un po' di senso alle parole libertà, democrazia e dignità umana. Rabagliati si divertiva ed aspettava senza sapere che cosa stesse aspettando di preciso. Ebbe un incidente sentimentale. Per dopo aver corteggiato senza saperlo la moglie di Jack Dempsey, favoloso campione del mondo dei pesi massimi, per 3 mesi gli convenne stare lontano da Hollywood. Poi fece la corte a una donna che troncò definitivamente la sua carriera di hollywoodiana memoria. Costei era Mary Duncan, seducentissima attrice. La Duncan tacque a Rabagliati d'avere già un corteggiatore e niente meno che William Sheehan, direttore generale della Fox, la stessa casa cinematografica che stava sostituendo ormai di malavoglia la fama del nuovo Valentino. Non tacque invece a Sheehan che il nuovo Valentino era un piacevole Latin lover. Sheehan chiamò Rabagliati, insultò lui e gli italiani in genere, gli strappò in faccia il contratto che avrebbe dovuto valere 5 anni, ne erano passati soltanto 2, per i grandi capi di Hollywood i contratti non vantaggiosi erano davvero fogli di carta e basta. Gli ingiunse di lasciare subito la villa lussuosa e implicitamente anche i sogni di diventare qualcuno sul serio.
1: È una casetta piccina

Alberto Rabagliati in fondo non era stato per la Fox che un poco oculato investimento. Certo, non aveva sofferto la fame nei 2 anni della sua falsa gloria, ma in fondo egli dovette capire che in quei momenti d'essere stato agli occhi degli affaristi di Hollywood solo una merce da sfruttare e da buttar via se non rendeva più. Lo capì, se lo capì, nella maniera più teatrale e cinicamente ironica. Il suo fallimento hollywoodiano fu attribuito ai banali questioni di donne, ma questa fu solo l'apparenza di un gioco costruito intorno alla figura di un bel ventenne che, come tutti gli emigranti, andava trattato a pacche sulle spalle finché non prometteva qualche cosa e poi a calci. L'improvvisa e cocente delusione giunse però opportuna, mettendo il divo fasullo di fronte alla realtà. Alberto Rabagliati subì il calcione inferto da Sheenan come un uomo che non è soltanto un viso alla moda. Cominciò a fare la fame, a trovarsi un lavoro sul serio, a entrare nel giro degli immigranti più umili. Finì lavapiatti nel ristorante amministrato da un italiano e ci restò altri 2 anni. Gli italiani d'America, si sa, erano allora legati nel bene e nel male da una catena di fraternità, lungo la quale idee valide e far quattrini e a far valere il prestigio nazionale scorrevano freneticamente. Rabagliati e l'albergatore per il quale lavorava parlavano spesso di come mettere a frutto alla maniera italiana il nome clamoroso ma svalutato per l'America del nuovo Valentino. Parlavano spesso anche di un'altra cosa che con Valentino non c'entrava per nulla, anzi dimostrava quanto fosse sepolta ormai la moda cinematografica del cinema alla Valentino. Questo qualcosa era il cinema sonoro. Bene, Albergatore e Rabagliati nacque l'idea di produrre il primo film parlato fatto da italiani e destinato all'Italia. I soldi? Li avrebbero pensato gli stessi emigranti. Fu imbastita così, tra gli emigranti italiani della California, una specie di gigantesca colletta, una società per azioni le cui azioni costavano $1 l'una, destinata a produrre un film parlato con Rabagliati, primo attore. Il film si sarebbe intitolato Sei tu l'amore. Fu un fallimento, una provincialata disastrosa, ma servì almeno a far tornare in Italia Alberto Rabagliati. Il film non lo vide quasi nessuno. Il proverbio chi fa da sé fa per tre, questa legge non scritta degli italiani che si arrangiano fu smentita fino al ridicolo.

Carbagliati, rimasto senza un soldo, decise che era conclusa la sua carriera artistica. Una carriera che invece non era neppure incominciata. Era il 1930, poi il 31, il 32. L'Italia, a differenza dell'America, attraversava un periodo apparentemente felice. La conseguenza della grande crisi di Wall Street aveva colpito in Italia solo gli strati popolari, ma questa era una vecchia tradizione della storia italiana e quasi nessuno di coloro che si occupavano del mondo dello spettacolo parve accorgersene. Una specie di romanticismo languoroso riemergeva nella piccola borghesia nazionale. Il cinema e il teatro già strizzavano l'occhio alla commedia dei telefoni bianchi, ai film senza problemi. Nascevano le storie illustrate, i fotoromanzi di oggi e Rabagliati ne interpretò alcune. Gli innamorati si scrivevano cartoline dove un lui e una lei si guardavano con sguardi impossibili, sognando felicità senza fine. Cose di un gusto orribile, di una retorica impossibile che non richiedevano certo la vocazione per l'arte. Ma Rabagliati posò anche per queste cartoline e ancora una volta diede prova delle sue capacità tutte italiane di arrangiarsi. 3 anni prima era un divo italo-americano, adesso mandava in deliquio a tutto vantaggio delle poste e telecomunicazioni. Ma il sorriso era sempre lo stesso. Bello anche se poco convinto, pulito e schietto anche se non conquistatore. Un sorriso da guarda che cosa sa da fare per vivere. Finché finì Maître de Plaisir all'Excelsior di Venezia. Toccava a lui imbastire i trattenimenti. Ingaggiò l'orchestra cubana Le Cuona, una delle più famose del mondo, e una sera per scherzo si mise a cantare lui stesso. Non aveva mai cantato prima. Ebbe un buon successo, ma per un po' non gli riuscì di cantare in pubblico. Sfondò, si fa per dire, in Francia come cantante da restaurant. Gli facevano suonare anche il violino. Il primo successo lo ebbe con Le Bœuf sur le Toit, un night parigino famosissimo. Poco tempo dopo incontrò a Marsiglia quei tali, famosi Le Cuone, che aveva conosciuto a Venezia. Lo scritturarono, lo vestirono da cubano, gli diedero fiducia. In breve, egli divenne il loro direttore. Girò il mondo un'altra volta, senza però dover chiedere niente a nessuno. Incideva dischi che venivano venduti dovunque, meno che in Italia. Stavano per terminare gli anni 30. L'Italia stava assumendo nei confronti dei paesi stranieri un'aria aggressiva e sdegnosa. I prodotti stranieri dovevano restare fuori dai confini, anche se si trattava di musiche e di poesie. Il figlio del capo dello Stato, Romano Mussolini, suonava quasi clandestinamente musica jazz, ma la cosa era mal tollerata. Rabagliati, che come altri cantanti formatisi all'estero non aveva certo il gusto per le malinconie artificiali fabbricate in Italia e capiva che anche la musica leggera si era messa su strade diverse da quella ufficiale, cantava alla maniera sincopata. Faceva in parole povere un po' di jazz, sia pure con il sorriso tutto latino sulle labbra. Quando nel 1939 l'intolleranza per gli stranieri divenne grave e si incominciò a parlare di guerra, Rabagliati lasciò i Le Cuone, che se ne tornarono in America e tentò di inserirsi da italiano in Italia. Lo aiutò il noto compositore Danzi. Lo aiutò come in quei tempi era difficile aiutare chi si mettesse contro i dettami ufficiali del regime, anche in fatto di musica. Danzi portò Rabagliati alla radio. Gli esperti lo ascoltarono e lo congedarono con una frase nella quale c'è tutto il sapore amaro di un'epoca. La sua voce giovanotto è troppo esotica, troppo strana. Ecco, non si volevano cose strane, non si volevano cose esotiche. Meglio che gli italiani, almeno ufficialmente, si contentassero di quel che avevano, senza incuriosirsi troppo, senza distrarsi troppo con la febbre anch'essa pericolosa di un momento politicamente così delicato dei nuovi ritmi. Rabagliati si sarebbe forse rassegnato. Il suo amico Danzi no, lo portò alla casa discografica Cetra, dove chiese ed ottenne, sotto la propria responsabilità, che facessero incidere a Raba 6 facciate di dischi. Questa volta fu veramente il successo, il trionfo. Alberto Rabagliati, con i suoi esotismi, con la sua musica sincopata, diventò divo sul serio, negli anni più crudi della storia italiana, quando già la guerra era scoppiata. E fu un divo straordinario. La radio, dopo averlo respinto, gli offrì un intero programma intitolato al suo nome. Una canzone, Quando canta Rabagliati.
porta il suo nome e dice: quando canta Rabagliati fa così. Il così era un rapido gesto dell'indice dal basso in alto, quasi a segnare il ritmo ed accompagnare la sua voce strana ed esotica.

Quando la guerra diventò guerra civile e i tedeschi invasero l'Italia, Alberto Rabagliati era all'apice della fama. Abitava l'Excelsior a Roma. I tedeschi andarono da lui a proporgli di firmare un contratto per Radio Berlino. «Vengo subito», disse, «faccio le valigie». Non fece le valigie, scappò per la porta di servizio, uscì dalla storia del costume più fatuo per entrare in quella civile. Mi trovai al centro della linea gotica, preso in mezzo a furiosi combattimenti, avrebbero scritto anni più tardi di Rabagliati. Mi lasciò crescere la barba per mascherarmi, campavo, andavo alla ricerca di frutta e di radici. Ho visto di tutto in quegli anni tremendi, impiccagioni, fucilazioni, bambini massacrati, donne disperate, lacrime e sangue. Certo, la vicenda di Alberto Rabagliati, divo del sincopato, non finisce qui. Continua per anni, continua ancora.

0: quegli anni, per la prima volta, il cantante dal sorriso incantatore, il nuovo Rodolfo Valentino, l'emigrante di lusso, l'italiano fatuo, pieno di speranza e di coraggio, si accorse che qualcosa poteva accadere nel mondo di più importante della sua bella voce e del suo bel viso. Terminava così anche oggi l'odierna puntata della storia della canzone italiana.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: con me.
1: Sono le 10.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.

0: sono le 11. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Adoro questo conto alla rovescia. Significa che sta per iniziare il Luca Becchietti Show. Amici ascoltatori, eccomi qua di nuovo per 55 minuti di Super Sound.

Era il 1999, vi ricordate? C'era il Millennium Bug, la paura che allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre tutti i sistemi informatici andavano in crash. Meno male che non è stato così. Comunque l'atmosfera era quella. Jennifer Lopez cantava Waiting for Tonight. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: la voce inconfondibile di George Duke. Il pezzo che si è presentato si intitola Reach Out.
1: Luca Vecchietti.
0: Abbiamo ora sul nostro palco

0: Le curiosità, iniziamo con una curiosità veramente, veramente curiosa, questa poi non è. Allora, Merrick Guillory di Houston in Texas ha presentato istanza di divorzio sostenendo di non riuscire più a chiudere occhio la notte perché ogni sera sua moglie si corica con un coltello da macellaio sotto il cuscino e non si sentiva sicuro, lo possiamo capire. Le prime tre seggiovie vennero create nel 1936 per gli impianti sciistici di Sun Valley nell'Idaho. In Europa la prima fu installata 2 anni più tardi sui Monti Beskidi nell'attuale Repubblica Ceca. Due tra i più rari francobolli esistenti al mondo vennero emessi nel 1847 dalla colonia britannica di Mauritius con valori di 1 e 2 penny. Recavano la scritta Post Office, che quasi subito fu sostituita con Post Paid. Nel 1993 una busta su cui erano applicate entrambe tali affrancature fu venduta per 5.750.000 franchi svizzeri, pari a circa 6 milioni di euro attuali. Nella battaglia navale di Salamina del 480 a.C., i persiani vennero sconfitti dai greci, malgrado una schiacciante superiorità numerica. Secondo le fonti antiche, infatti, la loro flotta contava 900-1200 navi contro le circa 370 degli ellenici. Un'amica del filosofo Ludwig Wittgenstein, reduce da un intervento chirurgico, si lamentava un giorno con lui sostenendo che si sentiva come un cane investito da un'auto, al che l'altro replicò con fredda logica: tu non puoi sapere come si sente un cane che è stato investito. E in effetti non fa una piega. Abbiamo l'ultima curiosità per oggi. Nel Medioevo le folaghe erano considerate un simbolo della carità disinteressata. L'idea era collegata alla credenza che tali uccelli acquatici nutrissero e adottassero i piccoli di aquila scacciati dalle madri. Eccoci qua ragazzi, torniamo col nostro show. Le curiosità per oggi sono finite.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
0: E torniamo da noi con la nostra musica, accogliendo sul nostro palco Harry Styles, ci presenta Adore You.

l'affascinante, la bellissima Taylor Swift sul nostro palco, che balla, che canta, è una meraviglia. Il pezzo che ci ha presentato era Hope Light.

0: Cheryl Mallory, Lay Down on Me.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
0: E siamo in conclusione, amici. Questo è l'ultimo pezzo per oggi. La cavalcata dei 55 minuti sta finendo. Abbiamo Post Malone.

era I Like You. Ed era l'ultimo pezzo per oggi, è partita la sigla, dobbiamo salutarci qua. Luca Vecchietti vi ringrazia dell'ascolto di questi 55 minuti passati insieme molto volentieri e vi dà appuntamento come sempre alla prossima volta e vi dice assolutamente di rimanere sintonizzati qua. Ciao!

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
8: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sulle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Quando fu lanciata nel 1957, la Fiat fu subito un grande successo. Pratica, economica ed elegante, era l'auto che tutta l'Europa post-bellica aspettava. Con le linee arrotondate e il motore posteriore, aveva spazio a sufficienza per papà, mamma e un paio di bambini. La piccola 500 ha ammiratori in tutto il mondo. Persino Michael Schumacher ne ha una parcheggiata nel suo garage. Non è un caso che i prezzi siano tornati a salire negli ultimi anni, perché questa icona a quattro ruote è ricca di personalità e ancora perfettamente a suo agio nelle grandi città. Quando l'ho trovata è stato amore a prima vista, ma si capiva che la carrozzeria andava riverniciata. Il motore ha ceduto poco dopo la partenza da Torino e lo abbiamo sostituito. Ora l'auto sfoggia un fantastico bianco crema con una banda tricolore molto sportiva. Il nuovo motore ricondizionato e il cambio sincronizzato consentiranno una guida più adatta ai tempi. Alla fine la piccola 500 ci è costata parecchio. La verniciatura e il motore ci hanno spinto ben oltre il budget. Riusciremo a rientrare delle spese? Ho pagato l'auto 2.300 sterline. Per il trasporto ne ho sborsate altre 500. Per il motore ricondizionato 1.400. Per farla riverniciare a spruzzo 1.000. Per la banda tricolore 300. Altre 200 per vari pezzi di ricambio, portando il totale a una cifra non trascurabile, 5.700 sterline. È la prima volta che torno al volante di questa 500. Mi ricordo bene com'era quando l'ho comprata. E il motore purtroppo mi ha mollato.
3: Sì.
2: Già ora sento che ha più potenza.
3: Sì.
2: La guida è più scorrevole e il cambio è fantastico. Si scatta in un attimo.
3: Questo è sincronizzato, quello vecchio com'era? Il macchinoso.
2: Faticavi a cambiare marcia. Ora andiamo alla grande. Ehi, guarda che forza, Ed!
3: Grande! Mi piace!
2: Senti, che facciamo? La mettiamo in vendita per 6.500. So che potremo chiedere di più, ma a questa cifra di sicuro faremo felice qualcuno. Ma sai che ti dico?
3: Dimmi.
2: Non scenderò di un penny da questa cifra, anche se mi pregano in ginocchio.
3: Non ti schiodi, eh? Sì!
2: Terrò duro.
0: Fiat 500, un successo tutto italiano nel mondo. E visto che abbiamo parlato di carrozzeria, vernici e colori, ascoltiamo questo successo italiano dell'estate 2023. Questi sono i The Colors con Italo Disco.

0: titolo disco.
1: Sentiamo adesso il parere di un mastro carrozziere.
2: Bella sta giardiniera. Questa invece, Giuseppe?
3: È una L.
2: Ah, questa è una L, ma l'hai rifatta tutta?
3: Sì, sì, sì, questa è totale.
2: Quindi finita?
3: Finita, finita. Il rifatto, sospensioni, questo è tutto nuovo. Selleria, tutti i suoi gommini, tutte le sue cosette.
4: Ah, questi sono gommini originali?
3: Sì. Tirante, la riga è sempre perfetta anche qua. Questa riga qua non gliela fa nessuno, nessuno. Queste qua sono tre macchine praticamente che sono state restaurate di stocca e sono state riverniciate praticamente. Adesso sono qua che si aspetta per il montaggio. Abbiamo una D, abbiamo una S prima serie dietro. Notare le righe.
2: È un particolare importante questo.
3: Eh sì, molti. I distacchi.
2: Poi tutte le vostre auto sono
3: marchiate, marchiate, numerate.
2: Tutto come l'originale.
3: Tutto come l'originale. Stesso discorso vale per questa qua.
2: Questa cos'è, una L?
3: Questa qua è una F.
2: F.
3: Sì. Questa qua è da elaborare, perciò sono stati sbordati i parafanghi. Sempre le sue righe dritte qua. La sua insenatura per montare la doppia pompa dei freni. La piastrina identificativa di Fratelli Sofia.
2: Questo è particolare, questo è il tetto che si sgancia.
3: Sì, questo lì c'è stato
2: un modo. Scusa, che modello è questo?
3: La D.
2: Ah, la D questa. Sì, questa è più rara però.
3: Questa è più rara.
2: Che bella che hai di sto colore.
3: Sì.
2: Cos'è, carta da zucchero?
3: No,
2: come si chiama?
3: Ma è un verdino, non è neanche. Perché c'era anche il verde, c'era anche l'azzurro marino, ma non è.
2: Ma è originale?
3: Sì, originale.
2: Ah, qui vanno tutte le cromature.
3: I profili che ci vogliono.
5: Per oggi siamo giunti al termine, per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
2: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
3: Per la cronaca, paura in un cantiere edile ad Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
2: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. È in corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione della 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
3: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. Il Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole si rallenta per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. In Toscana rallentamenti per materiali dispersi lungo la Firenze Mare tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione Pisa. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Infine, nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le Frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla A14 Adriatica, traffico intenso con code tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Traffico intenso con code anche sulla A22 del Brennero, tra Carpi e allacciamento A1 verso Modena. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della regione. Prudenza per piogge sparse su vaste zone del territorio. Massima cautela nella guida. Proseguono i lavori sulla A15 Parma La Spezia al viadotto Gravagna. Carreggiate ridotte tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? One time? All right.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 29 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
7: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
8: Estate, respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

trame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 17.
7: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Media Radio Castellana.
0: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 18. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento, quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, sul tratto appenninico dell'Autosole si rallenta per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. In Toscana rallentamenti per materiali dispersi lungo la Firenze Mare tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione Pisa. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Infine, nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale Navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le Frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
5: Iniziamo la seconda parte di Passione Jazz ancora con una proposta relativa all'album Speak No Evil, un grande album di Wayne Shorter di cui abbiamo già parlato all'inizio della nostra puntata odierna. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo ritornare a questo momento molto particolare, un brano pubblicato nel 1966 all'interno dell'omonimo album, sempre per l'etichetta Blue Note Records, registrato in realtà nel 1964, due anni prima, poi pubblicato nel 1963. Come dicevamo anche per il brano precedente, è il momento della massima maturità compositiva di Shorter durante la sua collaborazione con Miles Davis. Non ci sono grandi cose da aggiungere, io direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare all'inizio di questa seconda parte del nostro appuntamento odierno di Passione Jazz.

Abbiamo veramente saccheggiato, come si suol dire, questo album Speak No Evil, ascoltando ora la title track, ma precedentemente, proprio all'inizio del nostro appuntamento, per chi se lo fosse perso, Infant Eyes, altro brano molto più intimista, chiamiamolo così. Ebbene, abbiamo la possibilità di continuare con un mostro sacro che inevitabilmente ritroveremo spesso e volentieri nelle nostre programmazioni musicali dedicate al jazz. Sto parlando di Miles Davis e oggi ho intenzione di farvi ascoltare Saita. Saita è un brano contenuto nell'album Sketches of Spain del 1960, realizzato insieme all'arrangiatore Gil Evans, un pezzo che si ispira alla tradizione religiosa spagnola della saita, un canto flamenco intenso, drammatico, legato alle processioni della Settimana Santa. È uno dei momenti più evocativi e atmosferici del disco, con un forte uso orchestrale e una tromba molto lirica e sospesa. Eccolo qui, Saita.

forse il brano più intenso ed emotivamente coinvolgente che abbiamo fino a questo momento ascoltato nelle nostre programmazioni di Passione Jazz sarà Saita con Miles Davis in primo piano, veramente un grande, grandissimo brano che abbiamo ritrovato. Ma vediamo di continuare e lo facciamo ancora con un bellissimo lavoro di un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere. Stiamo parlando di Bobby Hutcherson con Little Bibb's Poem, un brano composto in realtà da Roy Hines e registrato per la prima volta nel 1964 nell'album Out of the Afternoon del gruppo di Roy Hines Quartet. È un titolo che si riferisce affettuosamente al figlio di Hines, Graham, soprannominato Little B, il pezzo divenuto uno standard jazz moderno reinterpretato per la sua melodia lirica e l'elegante struttura ritmica. È stato reinterpretato appunto da artisti come Stephen Harris, Joe Chambers e nel caso specifico da Bobby Hutcherson, ed è proprio questa versione che ho intenzione di farvi ascoltare in questo nostro incontro.

Andiamo così a chiudere il nostro appuntamento odierno, e lo facciamo in grande stile naturalmente, perché è in arrivo niente proprio di meno che Thelonious Monk con un brano composto da lui nell'album omonimo del 1968. Parliamo di Monk's Blues, un esempio significativo della tarda fase di Monk, caratterizzata da arrangiamenti orchestrali ampi rispetto ai suoi tipici ensemble piccoli. Un brano che fa parte di un progetto in cui Monk collaborò con Oliver Nelson, celebre per i suoi arrangiamenti per la grande orchestra. Monk's Blues unisce la scrittura armonicamente complessa e angolare di Monk con un suono orchestrale, offrendo proprio una prospettiva diversa sul suo linguaggio pianistico. Lo stile rimane fedele al bebop e al modern jazz, ma con una struttura molto ampia e timbricamente ricca. Non perdiamo altro tempo, andiamocelo ad ascoltare. Io vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, come al solito, per un'altra sicuramente bella puntata della nostra passione jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Un ben ritrovati da Graziano D'Andrea. L'appuntamento con Passione Jazz che ci riporta a seguire ovviamente una bella scalettata e con grande dovizia di informazioni, di particolarità ovviamente che ci incuriosiscono e che ci avvicinano a questo grande genere musicale, il jazz che molti amano e molti hanno il piacere scoprire un po' alla volta. Noi cerchiamo in qualche maniera di aiutarvi a conoscere da vicino i protagonisti e i grandi successi a livello internazionale. Quindi mettetevi comodi, andiamo ad incominciare immediatamente con la nostra scaletta odierna. Iniziamo con un brano che si intitola Infant Eyes, un brano jazz appunto composto dal sassofonista statunitense Wayne Shorter, pubblicato per la prima volta nel 1964 con l'album Speak No Evil, di cui abbiamo già estratto qualcosa. Il brano, riconosciuto come una delle ballad più liriche e toccanti del repertorio di Shorter, dedicato a sua figlia appena nata. Infant Eyes fu composta da Shorter in un periodo di grande creatività artistica durante la sua militanza nel Miles Davis Quintet, un titolo e la melodia che riflettono la tenerezza e la meraviglia che il musicista provava per la figlia Miyako Shorter, nata poco prima della registrazione del brano. Una ballad che si distingue per un tono contemplativo, atmosfera particolarmente intima, un pezzo che è caratterizzato da un tempo lento, da armonie particolarmente ricche, un tema melodico di grande espressività. È una struttura modale con uso di spazi sonori molto ampi che permettono quindi una interpretazione emotiva personale da parte dei solisti. L'arrangiamento originale include tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria con il sassofono tenore di Shorter in primo piano. Infant Eyes è diventato uno standard del jazz moderno, eseguito, registrato da numerosi artisti, tra cui Herbie Hancock, McCoy Tyner e Stan Getz. È apprezzato per la sua delicatezza e la complessità armonica, sono tutti elementi che lo rendono un punto di riferimento per musicisti e appassionati. E allora andiamolo immediatamente ad ascoltare.

Un ottimo inizio con Wine Shudder, con questa Infant Eyes, la nostra passione jazz che continua ovviamente con una scaletta molto interessante anche questa settimana. E allora andiamo subito con il secondo brano che è Jody Green. The Jody Green è un brano composto e registrato dal pianista statunitense Horace Silver nel 1966, pubblicato come traccia principale

allude a un'espressione gergale afroamericana che indicava una danza, un atteggiamento sensuale, coerente con l'energia terrena e comunicativa del pezzo. La sessione di registrazione ebbe luogo il 17 novembre del 1966 alla Van Gelder Studio, celebre per incisioni Blue Note, accanto a Silver al pianoforte, Woody Shaw alla tromba, James Spalding al sax e flauto, Tyrone Washington al sax tenore, Larry Ridley al contrabbasso e Roger Humphries alla batteria. L'ensemble produce un suono particolarmente compatto con ampi spazi per l'improvvisazione collettiva. Sentiamo.

Continuiamo il nostro appuntamento odierno con un altro grande, memorabile brano. Stiamo parlando di Inner Urge, un brano jazz composto dal sassofonista statunitense Joe Henderson, registrato nel 1964, pubblicato nel 1966 come titolo dell'omonimo album su etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei pezzi iconici del jazz moderno e la sua complessa struttura armonica e l'intensità interpretativa. Inner Urge rappresenta un momento di maturità artistica per Henderson, all'epoca già noto per le collaborazioni con Horace Silver e Kenny Dolan. Il brano, costruito su un ciclo armonico originale e intenso, riflette quella che è la tensione interiore, l'urgenza espressiva tipiche del jazz degli anni 60, con un linguaggio melodico avanzato e un uso sofisticato della modulazione tonale. La registrazione originale includeva un quartetto di eccezione: Joe Henderson al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Bob Crenshaw al contrabbasso e Delvin Jones alla batteria. L'interplay tra i musicisti conferisce al brano una energia pulsante, con assoli caratterizzati da forte dinamismo e libertà improvvisativa. È il tempo proprio di andarcelo ad ascoltare nel corso di questo nostro appuntamento di Passione Jazz.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 20. 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

down with look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia direttamente da

0: Presentatevi.
1: Ciao a tutti, io sono Giulia Colombrita e il nostro gruppo è Eno Lullaby.
2: Io sono Davide, suono la chitarra.
3: Beh ragazzi, allora Eno Lullaby, chi ha trovato il nome, da dove proviene, anche se ho qualche diciamo rimembranza, mi sembra ricordare, prego.
2: Allora, il nome arriva da, la citazione di Lullaby ovviamente arriva dai Cure, che sono una grande influenza. Ci piaceva l'idea di non è una ninna nanna, per dire appunto che non è una cosa dolce, è una cosa che ha della poesia, ma non è una cosa dolce come una ninna nanna, e quindi da lì nasce il nome.
3: Molto bello, complimenti. Voi venite da Padova, ricordo, fate un acoustic rock come genere musicale, parlatemi anche un po' delle vostre influenze, diciamo di quello che va portato musicalmente fino ad oggi.
2: Allora, noi arriviamo, in realtà noi collaboravamo insieme più di 15 anni fa in un gruppo new metal, quindi quando eravamo giovani siamo partiti da lì e ci siamo ritrovati, appunto l'idea era un pochino questa, quindi di unire quella forza che c'era al tempo di rock, di urgenza, di voglia di comunicare, con un approccio appunto più un po' più ricercato, un po' più anche intimo, come può essere l'acustico, chitarra e voce, quindi la fusione un po' di questi due approcci qui.
3: Nel tuo caso?
1: Beh, nel mio caso sì, era proprio il discorso di unire un po' quello che sono anche delle sonorità un po' dark, leggerle diciamo in una chiave di lettura più intimista, ecco, diciamo. Quindi lato, no, lato mio, diciamo, le influenze mie sono diciamo più come genere crossover, new metal, ecco, questo genere qui.
3: Allora, veniamo ad oggi, veniamo al singolo che portate, il titolo innanzitutto, ma poi chi l'ha scritto, da dove viene, anche a livello sia di testo e sia di arrangiamenti.
2: Allora, il singolo si chiama Last Cigarette of Joe, è una, come si dice nel mondo anglosassone, una murder ballad, quindi appunto unisce l'idea del dark, del noir se vogliamo, prendendo appunto ispirazione dalla formula che usano di usare un fatto di cronaca per arrivare poi a parlare di tutt'altro. Nella fattispecie parliamo appunto dell'ultimo incontro, l'ultima sigaretta di questo signor Joe, che fuori da un pub incontra, fa il suo ultimo incontro. Lasciamo un po' di mistero. E l'idea da cui nasce questa cosa era quella un po' di trovare una metafora, un'immagine abbastanza forte per rappresentare poi cosa sono stati altri incontri, quando incontri qualcuno che puoi stabilire un prima e un dopo, diciamo così, trovare un'immagine abbastanza forte per rappresentarlo e per portarlo.
3: Certo, se vi chiedessi i vostri punti di forza, cioè un qualcosa che comunque vi contraddistingue e su cui poggiate molto, e anche un messaggio che volete portare, insomma, queste due cose.
1: Ma io credo che la nostra musica sia molto, molto espressiva e molto interpretativa, quindi partiamo comunque sì da delle sonorità che richiamano un po' il dark e comunque diciamo anche proprio il rock, un po' la rabbia anche che c'è del rock, per portarlo però in una versione più come dicevamo anche prima, intimista, interpretativa, per cui credo che la nostra forza sia proprio, abbia proprio una forza evocativa la nostra musica. Quindi sì, si parte come diceva Davide da una situazione e noi lo sviluppiamo in quello che è diciamo il messaggio o il sentimento che noi vogliamo trasmettere alle persone, quindi credo che questo sia diciamo il punto di forza della nostra musica. Poi lascio anche Davide magari completare, ma
2: direi che hai detto abbastanza tutto. L'idea appunto è quella di trovare chiamiamola così, una dimensione di sia narrativa da un lato che di fotografia dall'altro, per rappresentare e tirar fuori delle cose.
3: Allora, per tutti quelli che cercano gli Eno Lullaby sui social, sulle piattaforme, canali vari, elencate tutto quello che avete, sia a livello diciamo un po' più di social e anche a livello di piattaforme distributive.
2: Allora, al momento ci trovate su Facebook e Instagram come Eno Lullaby, quindi Eno Lullaby, detta,
3: vanno comunque cercate,
2: detta proprio così, resa facile, ecco. E poi sulle varie piattaforme in realtà ci stiamo attrezzando, nel senso che usciranno appunto questo pezzo

0: questo La Cigarette of Joe e altre 4-5 canzoni che abbiamo, che hanno in realtà poi un loro filo conduttore insieme, quindi arriveranno anche poi su tutte le piattaforme.
1: Un canale YouTube ce l'avete?
0: Canale YouTube esce a brevissimo, quindi anche lì ci troverete come End No Lullaby.
1: Bene, ragazzi, avete già tutto pronto praticamente per sfaccare, insomma, quindi da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e gli End No Lullaby, Stay Rock.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao.

Allora vi sono piaciuti gli Ain't No Lullaby? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: MRC, The Best Of, il meglio di Racconta Vinile. Auto Parts.
1: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

Ehi, ehi, ehi, ehi, questo è Racconta Vinile, siamo tornati, ma stasera è speciale perché è Penelope, ma siamo solo io e l'americano, per cui sarà una serata molto particolare tra noi due, bellissimo. Adesso non parli ancora, ma dopo sicuramente sì, per cui io direi di farlo partire, vediamo un po'. E così inizia questo è Racconta Vinile, adesso non ci fermiamo più. 348-7607-907 se volete mandarci i messaggi, ma non è indispensabile. In console, l'americano, siamo solo io e lui.

è stata una giornata difficile per tutti quanti, anche per l'americano, per me. E arrivati alla fine siamo rimasti solo io e lui, perché Leo ha avuto un problema, un contrattempo. Lo salutiamo. Chissà dove sei, Leo. Ma ce la dobbiamo sbrigare io e lui, non è che sia un problema, eh. Dischi ne abbiamo, il DJ l'abbiamo, è Penelopes, per cui si può fare quello che si vuole.

0: stasera è stato difficilissimo, ma poi è arrivato e che mix che ha fatto. Bell'inizio, eh?
1: Pensa che questo disco qua l'ho aspettato da tanto, da tanto.
0: Da quanto? Quanto tanto?
1: Anni.
0: Come anni?
1: Poi per fortuna.
0: Ma parla, tieni il microfono così come gelato, proprio così, perché per pesca da davanti.
1: Davide me l'ha trovato, mio amico.
0: Ma lo volevi mettere su con tutto te stesso, no? Ma ascolta una cosa, ma c'era poi la perdita nella cantina?
1: No.
0: Come no?
1: Ho controllato.
0: Cioè, ma ti sembra che succedano tutte oggi? Dobbiamo andare in onda con Racconta Vinile, Penelope. È l'ultimo della stagione, perché dopo poi anche Racconta Vinile si ferma. Cioè, succedono tutte queste cose qua.
1: Invece l'era non si ferma mai.
0: Infatti, però the show must go on, dai allora. Spaccherai tutta la sera, eh? Io lo so che spaccherai stasera. Chissà che cosa hai strolgato. 348-7607-907, se avete delle curiosità sul look dell'americano, come si muove, cosa fa. Ho indetto anche una piccola asta sulla chat di WhatsApp, ho mandato il numero, che chi vuole avere contatto diretto col nostro DJ può fare delle offerte.

Beh, già ci scrivono. Ci scrivono, sarà successo di tutto, ma ha iniziato col bop. Musica bellamente rilassante. Ah, ma lui ha mille energie, eh. Ha portato anche la borsa per la palestra. Ma dove vai? Cosa fai? Ah no, prendila giù, ci vado dopo. Dopo racconta Vinile Penelopes, vado in palestra. Contento tuo. Intanto adesso è qua che mixa.

provate a fare, un'esperienza, ascoltare questa roba in AM a 1098 kHz in onde media, eh.

vabbè, ma dove volete andare? Se volete andare a guardarvi la televisione, io dico che con dei programmi come questo potete anche usarla come spessore. Americana in console, adesso gira pochi dischi, però buoni, eh? Ce lo siamo promessi stasera, insomma. Diciamo che stasera facciamo in tutta tranquillità un po' di ascolto di musica, nella speranza che un giorno, un domani, l'americano abbia un programma tutto suo, dove c'è solo l'americano e non Bruno la voce che rompe le scatole.

Infatti si parla da un po' qua in radio di fare questo dritto una volta. Ancora ci sono varie scuole, chi lo vorrebbe fare d'estate, chi d'inverno. Però l'idea comincia a prendere forma, di stare almeno da mezzanotte alle 6 del mattino in diretta qua in studio, ovviamente alternandosi, proponendo della roba tipo come se fossimo

c'è già qualcuno che esprime delle idee dove potrebbe essere posizionata nel palinsesto di MRC l'ora dell'americano. Oh no, due ore l'americano, dalle 22 a mezzanotte, c'è qualcuno che dice, che giorno, che giorno, che giorno.

Siete in ascolto di Racconta Vinile Penelopes, però solo con un Penelopes, il conduttore, però una gran storia, ne approfittiamo proprio. Ciao Bruno, complimenti e un saluto all'americano, sound molto coinvolgente.

E allora si diceva appunto di fare da mezzanotte alle 6 del mattino, alternando programmi o facendo solo un programma di 6 ore. Tutti che mettono un po' del loro. Oi, oi, oi, oi.

0: fa delle robe, è lì con la Biro che sta contando le tacche del pitch e poi ha degli appunti. Cioè, molto probabilmente di ogni disco ha il pitch.
1: Che grande,
0: che grande. Dopo glielo faccio dire, adesso non sente, però.

sì, è l'ultimo Penelope, perché poi dopo ce ne andiamo in pausa, dopo ricominciamo poi a settembre, verso la fine di settembre. Dopo il settembre castellano ricomincia Racconta Vinile, per cui sentirete il meglio di al giovedì.

Vabbè, ci scrivono anche dall'Abruzzo, bella cosa, 348-7607-907, in Abruzzo ovviamente c'è il DAB dappertutto, copertura totale dell'Abruzzo. E invece per il resto del mondo potete provare in onde medie, o se no, se siete proprio dall'altra parte del mondo, in streaming sul nostro sito, oppure scaricatevi la nostra app.

c'era qualcuno che diceva: peccato che non ci sia la radiovisione. No, ma qui siamo alla vecchia, niente radiovisione, cose così. Tutto fatto. Quello che succede qui rimane qui, come Las Vegas. Però l'americano si agita, eh. Se la suona e se la balla, se la mixa.

so, ho parlato prima un po' col DJ, aveva intenzione poi di intensificare le mixate anche con della roba un po' difficile. Però è l'ultima puntata della stagione, per cui possiamo fare quello. Siamo solo io e lui. Siamo rimasti io e lui. E poi ci siete voi, che è la parte più importante.

andremo avanti fino alla fine del mese, ovviamente abbiamo già programmati gli ultimi due, perché dopo questo ce ne saranno altri due. Allora, uno giochiamo in casa perché è qualcuno che fa parte della crew. Vabbè, ma non posso spoilerare perché... L'altro invece ne facciamo un'altra con i ragazzacci di Ready or Madio. E poi ce ne andiamo

0: C'è qualcuno che scrive: ho acceso ora in AM.
1: Si sente da Dio.
0: Certo. A 1098.

Lo so che ce n'è di gente che ascolta in aereo. Sta tornando di moda. No, non è mai passato di moda. Sempre rimasta lì la M. Ah, ma ascoltatrice, di

e le mixate sono fatte dal vivo da lui, senza sync. Addirittura si segna il pitch, guarda te, prende appunti, poi

vabbè, ma dai. Vi sfido, trovate delle radio che mettono questa musica qui. Dai, dai, forza. Non dite, non scrivete 348-7607-907. Poi ne parliamo.

Vabbè, se siete fuori Italia per caso ci sentite in AM. No, perché è capitato che siamo arrivati anche in Giappone, eh? Tutto è possibile. Scriveteci perché noi vi mandiamo qualche gadget, una foto dell'americano autografata. Potete mandare anche una bella lettera alla vecchia proprio, eh? Col francobollo, scritta a mano. L'indirizzo è via Cavour 4, Castel San Pietro Terme, Bologna.

vabbè, non serve il codice d'avviamento postale, non lo so, basta scrivere Castel San Pietro Terme, non è che ce ne sono mille, ce n'è una sola, come di americano. No, ma lui fa l'americano perché è italianissimo. .40024, ecco, così via Cavour 4 .40024 Castel San Pietro Terme,

Beh, ascoltatore, beh, la domanda è bella, è per risparmiare un pochino. Buonasera, una curiosità, ma perché spegnete la M a mezzanotte in punto? Perché la riapriamo alle 6 e si può risparmiare, insomma, la notte. In caso dovessimo per caso

caso, se dovessimo fare quella cosa da mezzanotte alle 6, ovviamente terremmo i trasmettitori accesi. No, per legge dobbiamo coprire un determinato numero di ore e quelle meno efficienti, ovviamente. Però, ascoltatore, ti puoi scaricare l'app o ascoltarci dal nostro sito, eh? Non è che... In attesa che ci sia della programmazione notturna.

comunque per questo Penelopes ultimo della stagione. Sfortunatamente siamo solo io l'americano, che poi basterebbe solo l'americano. Però vedo che sul server siete tantissimo. E poi anche in AM, cioè persone già al terzo che mi scrive, ti sto ascoltando in AM. Addirittura qualcuno mi ha registrato, perché ho la curiosità di vedere se la voce è la stessa. Cioè la voce sono io, però. Allora, vi ascolto da una radio Marelli del 1942 più o meno, da Altedo, bello, bello. E come ci ascolti, come ci ascolti? Ci senti bene, ci senti bene? Come lo senti l'americano qua? Vabbè, saltano i dischi anche.

tutti in piedi sul divano. L'unica droga, il vostro DJ.

Beh, immaginate di notte che roba. Si può fare, si può fare. Allora, se c'è qualcuno della crew che sta ascoltando questo programma, vabbè che ognuno può, insomma, capirei se non fosse così. No, ma dico, dite la vostra. Ce la facciamo a fare da mezzanotte alle 6 del mattino? Ovviamente ci litigheremo l'americano, eh. Dovrà fare 6 ore lui. Bisogna dargli la Red Bull.

Non abbiamo niente da fare. No, io vorrei fare una cosa differente, proprio. Non una data così, insomma, commerciale. No, farlo una notte dalle 6.

Vabbè, ah, spero non sia difficile per voi. Anche per voi, non de media. No, secondo me gira bene questo. Nell'etere. A 1098.

questa vi fa salire la dopamina, la vitamina e tutto il sistema immunitario. Così non avete problemi.

Ma qua ne sappiamo a pacchi, eh. Sono le 22.06, questa è Racconta Vinile Penelope, in console c'è l'americano, 348-7607-907. Ma provate in AM, eh?

No, non è un sogno, è proprio l'americana. Oh, sta spaccando da un'ora e dieci minuti.

Cioè, non riesco a capire, Elena. In AM dal cellulare. In AM dal cellulare si sente benissimo. Sai, il cellulare in AM. Starei ascoltando

certo, Radio Garden. Se avete la mela mangiata, potete ascoltarci da Radio Garden. Cercate Media Radio Castellana sulla mappa, come ha fatto Elena. Vabbè, allora non ci ascolti in AM, è un'altra cosa in AM. Così, per curiosità, dove sei, Elena?

dalla Liguria, bene, bene. Ma se ti capita, cerca anche la radio della nonna, metti a 1098 kHz in AM e prova a vedere se ci ascolti anche da lì. Magari la prossima volta. Signori e signori, non è una magia, ma è racconta vinile. Penelopes, con uno solo, che è lui, l'americano, che sta mixando i dischi per voi, tutto vinile, dal vivo.

tutto vero, è tutto vero. I dischi sono i suoi, cercati da lui, perché va in giro a cercare dischi, è sempre in giro a comprare dischi. E sta mixando i suoi dischi. Quelli in vinile, quelli veri. Vabbè, è l'ultimo racconta vinile Penelopes della stagione, dopo torneremo chissà a settembre, direi. Però ancora un paio ce ne sono, un paio di giovedì ancora. Una ospite che viene con tutta la famiglia e con i suoi vinili di famiglia. E poi l'ultimo giovedì del mese di maggio ci sarà la balotta di Radio Armadio, direttamente dal 2007 con la macchina del tempo, di nuovo qui a Racconta Vinile, ospiti di Bruno Lavoce, che sono io. Buona

Cioè, non che ci importi di diventare virali, no. Anzi. Però potete anche andare su Facebook e mettere un bel like, mettere seguire la nostra pagina MRC Radio, orgogliosamente in AM, a 1098. L'unica droga è il vostro DJ. In console, l'americano. Occhio, eh. Occhio, eh.

siete veramente fantasiosi al 348-7607-907. Ne arrivano di tutti i colori. Da ovunque poi direi stasera. Come non screccia l'americano? Certo che screccia, però si vede che stasera non è tanto da screccia. Screccia.

non guardare male me, sono i tuoi dischi, eh. Ah, qui sono penalità fisse, cioè stanno andando tutto bene. E adesso come fai? Beh, tutto dal vero, questo lo verifica, no? Vedete, è tutto dal vero. Saltano anche i dischi. Domanda da profano: come mai l'americano si chiama americano, il soprannome da dove proviene? Beh, no, l'ha detto qua parecchie volte, ma devi seguirci, ascoltatore, perché

facendo di tutto per recuperarlo. E con profitto, direi. L'unica droga è il vostro DJ. Tutti in piedi sul divano. Questo è Raccontami

Vabbè, vabbè, è finita. Questa è stata l'ultima puntata della stagione di Racconta Vinile Penelopes. Ovviamente dovevamo essere un po' di più, ma ci sono stati dei contrattempi, insomma, è andata bene così comunque. Ringraziamo l'americano che non ci sente, ma poi ci sentirà, chissà. E poi soprattutto voi, che ci avete scritto in tantissimi e soprattutto ci avete ascoltato in tantissimi e soprattutto molti in AM, bellissimo, bellissimo. Vabbè, Bruno La Voce vi saluta, l'americano anche fa così con la manina, ma io vi rimando a giovedì prossimo dove avremo un ospite, insomma si torna nel normale Racconta Vinile. Bene, buonanotte, buonanotte, ciao ciao.

Racconta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
2: Bentrovati, ben tornati per questa nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Questa è stata una settimana molto particolare perché una grande artista ci ha lasciato, una grande artista italiana ma anche internazionale. Lei che ha sempre sorriso alla vita ha insegnato anche ad amare la vita. Ci ha dato tante soddisfazioni, ha riempito il nostro cuore di gioie, ci ha dato anche tante sorprese, tante cosiddette carambate. Quindi questa puntata non poteva iniziare e poi anche non concludersi, dando un saluto e un omaggio alla grande Raffaella Carrà. E la puntata sarà proprio dedicata a come amare la vita, lei che la vita l'ha amata tanto e ce l'ha fatta amare e ce la fa amare ogni giorno. Noi ti porteremo sempre nel cuore, grande Raffaella, sarai d'esempio per tutti noi.

amare la vita. Imparare ad amare la vita è uno dei cambiamenti più importanti che ognuno di noi possa fare per condurre una esperienza più sana e felice. Certo, questo non significa che non avremmo momenti difficili o tristi, ma se li affrontiamo senza dimenticare il nostro amore nei confronti della vita, sarà più semplice superarli. Quindi impariamo ad apprezzare la nostra esistenza. Sicuramente vivremo meglio.

Regola numero uno: amare la vita nel presente. Ovvero, non pensare al risultato. Cioè, uno dei cambiamenti più grandi che si possa fare è smettere di provare a controllare l'esito di ogni situazione. Ricordiamoci una cosa: possiamo avere un controllo assoluto sulla nostra reazione nelle diverse circostanze. Infatti, raramente, insomma, tu in realtà puoi esercitare il controllo sulla situazione stessa. Cioè, la necessità di farlo si radica poi nella paura, no? Quando agisci mosso dal timore, non sarai affatto capace di amare la vita. Se rinunciassi all'esigenza di controllare il risultato di una certa situazione, chiediti di che cosa avresti paura. Per esempio, la tua ragazza, la tua compagna, dimentica di comprare il vino per un evento importante e pensi che questo possa rovinare la serata e metti in discussione questo timore. Sarebbe davvero poi così negativo l'esito? Magari sarà il tuo atteggiamento a rovinare effettivamente la serata, non la mancanza del vino. Oppure hai intrapreso da poco una nuova relazione o vorresti magari coltivarne una. Puoi sicuramente pianificare in anticipo per definire la direzione che vorresti darle, a patto però di dimostrarti aperto qualora non andasse invece come previsto. Insomma, non pensare al risultato, ma vivi il presente.

Inoltre, cerca di essere flessibile. Questo non significa fare i salti mortali come se niente fosse. Vuol semplicemente dire che devi essere aperto di fronte a diverse possibilità. Questo passaggio si ricollega molto al precedente, ovvero imparare ad abbandonare l'esigenza di controllare tutto. Infatti, se non affronti la vita con una certa flessibilità e non ti adatti alla piega che prendono le circostanze, prima o poi finirai per scontrarti con una difficoltà che ti spezzerà totalmente. Metti in discussione i tuoi pensieri e le tue parole. Analizza quello che pensi e quello che dici, specialmente se questo ha a che vedere con il motivo per cui non puoi fare qualcosa. Inizierai a capire in quali ambiti hai una mentalità chiusa e dimostri comportamenti magari più rigidi, più duri. Quindi sarai in grado di lavorare per smussare questi spigoli. E poi cambia la tua routine. Non devi apportare poi chissà quali cambiamenti, grossi cambiamenti, ma fare qualcosa di diverso ogni giorno. Ti aiuta a mantenerti in equilibrio. Basta un'azione semplice, come percorrere una strada inconsueta per andare al lavoro o prendere occasionalmente un caffè in un bar nuovo. Questo è anche cambiare e amare la vita.

E continuiamo questo nostro Love in the World di oggi, che riguarda amare la vita nel presente, o meglio amare la vita innanzitutto in generale, perché sapete che Love in the World parla dell'amore in tutte le sue forme. Amare la vita, nella specie amare la vita nel presente. Terzo punto, affronta i tuoi problemi. Tutti ne hanno, insomma, chi più chi meno, ragazzi e ragazze, amici di Love in the World, tutti ne hanno, grandi o piccoli che siano, quindi ignorarli o evitarli non farebbe che ingigantirli, e arriverà il momento in cui prenderanno possesso della nostra vita. Quindi tu che mi stai ascoltando, non devi far fronte a tutte le difficoltà in una volta sola, tuttavia affrontarle non appena compaiono, invece di aspettarle e di aspettare il tempo, il momento giusto, ti aiuterà sicuramente ad amare la vita a lungo termine, perché non si accumuleranno. Invece di concentrarti sulle difficoltà, impegnati per trovare una soluzione. Ad esempio, se hai incomprensioni con un coinquilino, soffermati su quello che dovete fare entrambi affinché la convivenza funzioni, quindi da non ossessionarti a causa del problema e non lasciare che si inaspisca. Chiediti se quello che definisci un problema lo è davvero. Sai, a volte puoi ingigantire una piccola difficoltà nella tua mente senza nemmeno capire il perché. Per esempio, se fare delle telefonate ti rendono ansioso, interrogati sulla ragione per cui ti succede. Obbligarti a individuare il motivo di un problema che sembra insensato può effettivamente aiutarti a liberarti dell'ansia che ti gira intorno a questa difficoltà. Capirai che esiste solo nella tua testa.

prendete una pausa. A volte quello che ti serve per ritrovare le energie perdute e amare la vita è staccare la spina da tutto. Questo significa concederti del tempo per coccolarti o semplicemente offrirti un meritato riposo.

proprio così. Prenditi una pausa. A volte quello che più ti serve per ritrovare le energie perdute è amare la vita e staccare la spina da tutto. Questo significa concederti del tempo per coccolarti o semplicemente offrirti un meritato riposo. Fai un bagno caldo e ascolta un audiolibro o della musica, così la mente non si soffermerà su tutte quelle situazioni che potrebbero preoccuparti. Ogni tanto concediti la possibilità di sognare a occhi aperti e basta. Magari tutti i giorni prendi l'autobus per andare a scuola o al lavoro. Approfitta di questo momento per estraniarti e dare libero sfogo alla tua immaginazione. Questo è importante per la tua salute e produttività in generale. No more. Fai qualcosa di divertente. Può essere un'attività di qualsiasi grande o piccola. Da leggere un libro, andare in vacanza, a patto che ti permetterà di prenderti una pausa da tutto. Sì. Queste sono le cose importanti che devi fare. Ricordati, la vita è una sola ed è un bene prezioso. Usare soluzioni fisiche a lungo termine può essere un altro escamotage per vivere bene. Pensate proprio anche alla nostra artista che è scomparsa questa settimana, italiana internazionale, famosa in tutto il mondo, Raffaella Carrà. Il suo sorriso, le sue risate, la sua risata è diventata famosissima. Ridi! Sì, spesso si dice che ridere sia la migliore medicina. Ti sembrerà strano, ma può effettivamente essere un toccasana per la salute e l'umore. La risata permette di aumentare la pressione arteriosa, incrementa l'efficacia delle difese immunitarie, favorisce il rilassamento e il sonno. Può persino abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Se ti senti stressato, guarda la tua commedia preferita, guarda un video su YouTube. Una risata ti aiuterà ad abbassare i livelli di stress. Riunisciti con i tuoi amici, ripensate ai vostri ricordi più cari, ma anche ai momenti ridicoli, sì, anche ai momenti ridicoli. Condividere una risata con altra gente ti farà sentire appoggiato e ti aiuterà a coltivare un atteggiamento assolutamente più

Inoltre è molto importante appunto usare delle soluzioni fisiche, diciamo, a lungo termine, e quindi anche prendersi cura della nostra salute, perché lo stato fisico ha un impatto enorme sulla psiche e sugli atteggiamenti verso le varie esperienze. Ad esempio, quando abbiamo la febbre o abbiamo un brutto raffreddore, molto spesso può essere veramente difficile amare la vita. Quindi fare tutto quello che possiamo per prenderci cura della nostra salute sicuramente ci aiuterà ad avere una predisposizione più ottimista nei confronti della vita. L'attività fisica, lo dicono tutti, insomma, sprigiona sostanze chimiche che migliora l'umore, aiuta a combattere la depressione e a normalizzare il sonno.

equilibrata, evitando gli zuccheri, i cibi trattati, preferendo un'alimentazione a base di frutta, verdura, proteine, carboidrati buoni, dormire a sufficienza, riposare bene perché rafforza il sistema immunitario. Insomma, ci sono tanti escamotage per poter vivere bene anche nel corpo. L'importante è avere la voglia, la costanza e la pazienza di cercare di fare tutto questo. Soprattutto anche il sonno è importante. Cerchiamo di dormire quelle 8 ore, 9 ore a notte. E se non è possibile, almeno se si riuscisse a fare un riposino nel corso della giornata. Tutto questo fa sì che noi possiamo amare di più.

Inoltre, esci dalla tua zona di comfort. Sì, proprio così, esci dalla tua zona di comfort. Per amare la vita, devi essere disposto a fare nuove esperienze, a cogliere le sfide e provare attività che ti provocano ansia. Sì, proprio così. Per essere felici e vivere appieno la tua esistenza, è fondamentale non lasciarti bloccare dalla paura, perché la paura ti soffocherà e ti porterà diritto alla infelicità. Inizia quindi in piccolo, specialmente se provare nuove esperienze ti causa tanta ansia, appunto. Impara a lavorare a maglia, a cucire o a cucinare nella privacy di casa tua. Vedrai che anche usando i tutorial che ci sono su YouTube potrai imparare tante

tante cose nuove. Dedicati agli argomenti di tuo interesse. Assimilare competenze utili. Più provi nuove esperienze ed esci dalla tua zona di comfort, più facile sarà continuare su questa strada. Certo, ci vuole pratica per affrontare la paura di fare qualcosa di nuovo. Se alla fine non sei in grado di fare qualcosa, che ne so, il paracadutismo o visitare un posto lontano da solo, non punirti. Ci saranno sempre attività che non potrai o non sarai in grado, capace di fare da solo. Ma non c'è niente di male in questo. Invece prova a fare qualcos'altro e non te ne pentirai. Assolutamente no.

Ma la soluzione più bella, che però ahimè Alessandra Sassa non può certo adottare, ma magari voi sì, cantare, cantate, sì. Cantare soprattutto in un gruppo sprigiona ormoni, endorfine, ossitocina, che provocano buon umore e felicità, senza contare che aiuta a ridurre lo stress. Io non posso cantare perché non sono stata, diciamo, educata al canto. Condividere questa esperienza con altre persone, quella del cantare, ti fa sentire unito a loro e parte di una comunità. Si tratta di una rete di appoggio aggiuntiva che ti consente di sentirti al sicuro, ma anche di alleviare depressione e solitudine. Magari informati in giro per scoprire se esiste un gruppo di canto al quale ti puoi unire. In caso contrario, perché? Magari ne puoi fondare uno tu. Puoi anche farlo con degli amici, così potrete cantare tutte le canzoni che volete. Comunque anche cantare da soli fa bene, perché aiuta a normalizzare il respiro, proprio come fa lo yoga, ed è un buon metodo di rilassamento. E poi, se sei suonato come una campana come me, beh, qual è il problema? Mica bisogna per forza essere dei futuri promessi del canto per ricavarne dei benefici. E se non vuoi proprio farlo di fronte ad un pubblico, fai come faccio io. Ti chiudi dentro la tua stanza, canti anche a squarciagola e vedrai che sicuramente ti puoi sentire decisamente, decisamente.

siamo arrivati alla fine di questa puntata di Love in the World. Avevo detto inizio puntata che avremmo iniziato e concluso con un omaggio alla nostra grande artista scomparsa pochi giorni fa, Raffaella Carrà. La prossima settimana continueremo naturalmente con Love in the World, con Amare la vita. E in Amare la vita, naturalmente, amare la vita, amare l'amore, inevitabilmente il pensiero va a una delle canzoni più famose di Raffaella Carrà. E con questa è la canzone con cui vi lascio per questa settimana, perché in fondo Love in the World è anche questo. La nostra grandissima stella che ormai canterà da lassù e farà tutti sognare e innamorare, Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu. Per sempre nei nostri cuori, Raffaella. Un abbraccio a tutti voi, dalla vostra.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best Of, Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.